Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. State ascoltando Radio Studio Potenza.

Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Oh my!

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Io non lo so chi c'ha ragione e chi no. Sono una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzia. Difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione così sia.

night music.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì, altri giurarono e spergiurarono.

0: E non è vero il contrattore?
1: No, mi prendevo a paura.
0: Madonna, Pasquina, com'è che quando sai che tu vieni qua non ti agiri mai a farti vedere in bacia come sei?
1: No, ti voglio fare una sorpresa.
0: E agiriti un po' appena appena.
1: Uffa, allora non capisci, ti voglio fare una sorpresata.
0: Madonna, io ti voglio vederti in bacia a te come sei.

0: Amore,
1: chi è che vuoi?
0: Mi dici una parola fuocosa?
1: Pipi gas.
0: Ma... Amore,
1: chi è che vuoi?
0: Mi sento tutta andrizzuata.
1: Chi?
0: Chi è?
1: No, quella è la Giglio.
0: No. Gioia
1: del Colle.
0: Per me l'amore è suspense.
1: E per me è su un za. Io ti voglio bene a te.
0: Pure.

0: facciamo viaggio.
1: Madonna. Sì.
0: E non vedo l'ora che viaggio, vedi?
1: Girati che sono ansiosa.
0: Madonna. Che io viaggio veramente.
1: Sì, girati.
0: Pasquina, mo viaggio.
1: Sì, amore.
0: Madonna.
1: Chi è?
0: Madonna del

0: moccasi.
1: Ci dobbiamo sposare.
0: E va bene, facciamo la pace.
1: Sì, e la chiesa.
0: Di San Nicola.
1: Sì. Mi devi portare al viaggio di nozze.
0: Sì, andiamo a pesca, tre pesca, palese.
1: A tutte le vanne. Voglio conoscere l'altra Italia.
0: Sì, dobbiamo andare con la slitta, per il viaggio.
1: Tu, soli soli.
0: Muove a
1: all'albergo.
0: Torni all'albergo di nozze.
2: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. State ascoltando Radio Studio Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Si riaccende la speranza e dietro ci sei tu. Fra gli orrori e le miserie sai brillare tu. Con i tuoi 16 anni, senza scuse né inganni.

Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Hey, JD, why you be saying, oh? Oh.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Abbiamo tutti un sogno, una fotografia, una canzone prigioniera in un jukebox, che ci ha lasciato un segno, un po' di nostalgia, in quell'estate al mare intorno ad un falò.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più.

0: Oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 90.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: State ascoltando Radio Studio Potenza.

ancora a me. Mi manchi nei tuoi sguardi e in quel sorriso un po' incosciente, nelle scuse di quei tuoi probabilmente.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. La tragedia del Venezuela nella notte 9, forte scossa di terremoto magnitudo 4.9, epicentro nella zona centrale del paese. Il sisma è stato avvertito fino a Caracas, già colpita dalle devastanti scosse di due giorni fa. Nella capitale e nella regione costiera di La Guiara si scava anche con le mani per tentare di raggiungere i dispersi, oltre 50.000, mentre i morti accertati salgono a 1.000 circa. Diverse zone non sono state ancora raggiunte, soccorsi e mezzi scarseggiano in tutto il paese e sono diversi paesi che hanno inviato soccorsi, 200 gli operatori degli Stati Uniti, circa 100 gli italiani, vigili del fuoco e personale sanitario che stanno raggiungendo Caracas con viveri e mezzi di soccorso. Segue gli eventi il ministro degli esteri italiani.
2: Abbiamo ancora dati molto approssimativi, ci sono alcuni italo-venezuelani che sono deceduti, certamente io credo 3, ci sono 5 feriti al momento accertati. Beh, ci sono 35 sicuramente dispersi, tenendo presente che gli italiani iscritti all'AIR, cioè che sono censiti come italiani in Venezuela, sono circa 150.000.
1: Accordo quadro a Washington tra Israele e Libano con il sostegno degli Stati Uniti, ma la tensione resta alta. Washington colpisce l'Iran vicino a Hormuz e Teheran promette una risposta. Sentiamo dagli Stati Uniti.
3: Una tregua resta lontana, ma a Washington c'è un primo accordo. Israele e Libano, con il sostegno degli Stati Uniti, hanno firmato un test in 14 punti per provare a stabilizzare il fronte libanese dopo mesi di guerra tra Israele e Hezbollah. Il segretario di Stato americano Marco Rubio lo chiama l'inizio dell'inizio. Il primo test saranno due zone pilota nel sud del Libano, dove è previsto un ritiro graduale delle forze israeliane e l'ingresso dell'esercito libanese. Hezbollah non è parte dell'intesa e la condanna, ma resta il nodo principale. Il testo chiede infatti al governo libanese di ristabilire il monopolio statale sull'uso della forza. Israele intanto rivendica la linea dura, manterrà alcune posizioni nelle zone di sicurezza finché Hezbollah non sarà disarmato. La regione resta in tensione. Nelle stesse ore infatti gli Stati Uniti hanno colpito obiettivi iraniani vicino allo stretto di Hormuz. Washington parla di un'azione limitata per ora in risposta all'attacco di giovedì contro una nave cargo battente bandiera di Singapore. Intanto il vicepresidente J.D. Vance replica che l'Iran, se contesta il memorandum, può alzare il telefono, ma avverte: alla violenza si risponde con la violenza. Da New York, Donatella Mulvoni.
1: Orrore a Roma, sterminata una famiglia proveniente dalla Bangladesh, uccise a coltellate nel loro appartamento, padre, madre, figlioletta di 6 anni. Si tratta di Kamaluddin, 39 anni, Arzuddin, di 38, e della piccola Alicia. Ferito un altro figlio, di 18 anni, nessuno di loro aveva precedenti. Le vittime avrebbero aperto all'aggressore, forse un conoscente che viene attivamente ricercato. Il massacro nella zona di Casalotti. Ai mondiali di calcio torna a brillare il Belgio, 5-1 sulla Nuova Zelanda e passa come primo del girone. Secondo l'Egitto, pari 1-1 con l'Iran, che spera ancora nel ripescaggio come terza. Nell'altro gruppo è la Spagna a prendersi il primato, imponendosi 1-0 sull'Uruguay, fuori dai mondiali. Eliminata anche l'Arabia Saudita, impattando con Capoverde, che invece festeggia una storica qualificazione. Infine nel gruppo I la Francia travolge 4-1 la Norvegia, che lascia in panchina Holland e altri big. 5 i gol del Senegal sull'Iraq, che mettono gli africani in corsa per il ripescaggio. E con questo è tutto, buona giornata.
4: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
5: Radio Studio Potenza.
4: FM 96 e 100.
5: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
4: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
5: RSP Eventi.
4: Il ritmo che ti segue ovunque.
6: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel. Via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: This is for my ghetto motherfuckers.
2: 40 side, felon, misdemeanor, mid charge, murder.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Ora ben trovati da Alessandro Cisilin. Tra Stati Uniti e Iran torna a salire la tensione con nuovi scambi di ostilità. Gli Stati Uniti avrebbero colpito obiettivi iraniani accusando Teheran di aver precedentemente attaccato un mercantile nel Golfo. I Pasdaran annunciano di aver risposto con attacchi a postazioni americane nel Golfo. L'Iran ha firmato un accordo di cessate il fuoco e noi lo stiamo rispettando, ma alla violenza si risponde con la violenza, il commento del vicepresidente americano Vance. Intanto Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro volto ad aprire i negoziati per la pace tra i due paesi. È un colpo all'Iran, il commento di Netanyahu. L'importante è che Israele però resti nel sud del Libano. L'intesa prevederebbe però il ritiro di Tel Aviv per almeno 10 chilometri. Hezbollah respinge l'intesa, mina la sovranità del Libano e lo divide per le strade. Proteste in favore di Hezbollah. Mentre si siglava l'intesa, i raid israeliani sono proseguiti, due ondate di raid su Nabatieh. Nuovo scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina, 160 per parte, sono gli unici segnali distensivi nel conflitto, mentre i negoziati sono in stallo. Gli Stati Uniti potrebbero dare ancora un contributo ai negoziati, ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov. Kiev ha scatenato un altro intenso attacco di droni, una cinquantina quelli diretti verso Mosca, colpita la regione di Volgorod, dove i russi denunciano almeno 10 feriti. Nuovamente colpita anche la Crimea, oramai quasi isolata anche a causa della scarsità di carburante dopo i ripetuti attacchi ucraini sulle strutture. Indagini e ricerche a tutto campo a Roma per rintracciare l'uomo che ha sterminato un'intera famiglia originaria del Bangladesh. Si tratta di Kamal Uddin, 39 anni, della moglie Arzu Uddin, di 38, e della piccola Alicia, di soli 6 anni. Ferito l'altro figlio, Onion, 18enne. Nessuno di loro aveva precedenti. Uddin lavorava regolarmente in Italia da oltre 15 anni. Le vittime avrebbero aperto all'aggressore, forse un loro conoscente, il massacro nella zona di Casalotti. Ai mondiali di calcio torna a brillare il Belgio, 5-1 sulla Nuova Zelanda, e passa come primo del girone. Secondo l'Egitto, pari 1-1 con l'Iran, che spera ancora nel ripescaggio come terza. Nell'altro gruppo è la Spagna a prendersi il primato, imponendosi 1-0 sull'Uruguay, fuori dai mondiali. Eliminata anche l'Arabia Saudita, impattando con Capo Verde, che invece festeggia una storica qualificazione. Infine nel gruppo I la Francia travolge 4-1 la Norvegia, che lascia in panchina Holland e altri big. 5 gol del Senegal sull'Iraq, che lanciano gli africani alla qualificazione. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: State ascoltando Radio Studio Potenza.

dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza.

Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Enex Anax non si conoscevano prima di un comune attacco di panico e subito filarono all'unisono.

como vocês as veem? Da quanto tempo, Celie?

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Tra sorprese e conferme si avvia a conclusione la fase a gironi dei mondiali di calcio. La sorpresa grande arriva da Capoverde. Con lo 0-0 con l'Arabia Saudita ottiene una storica qualificazione ai sedicesimi, seconda nel girone vinto dalla Spagna 1-0 sull'Uruguay nell'ultimo incontro. Con una tripletta del pallone d'oro Dembélé, la Francia travolge 4-1 la Norvegia, che lascia in panchina tutti i big, a iniziare da Haaland. Nello stesso gruppo il Senegal travolge 5-0 l'Iraq e vola ai sedicesimi. Chiude primo nel suo girone il Belgio, 5-1 sulla Nuova Zelanda, doppietta di Lukaku. Secondo è qualificato l'Egitto, 1-1 con l'Iran. Oggi le ultime partite della fase a gironi, decisive per determinare le ultime qualificate e gli accoppiamenti del tabellone a eliminazione diretta. Si giocano Croazia-Ghana, Panama-Inghilterra, Colombia-Portogallo, Congo-Uzbekistan, Algeria-Austria e Giordania-Argentina. Weekend intenso per gli appassionati di motori, Formula 1 in pista al Red Bull Ring per il Gran Premio d'Austria, alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. Gran Premio d'Olanda per la MotoGP, oggi qualifiche e alle 15 la sprint, domani alle 14 la gara lunga. Tennis, al via lunedì il torneo di Wimbledon, alle 14.30 Sinner aprirà il programma del centrale contro il serbo Kecmanovic. Oggi ultimi test per Coboli e Darderi, che in un evento d'esibizione sull'erba di Arlingham affrontano rispettivamente Khachanov e Tsitsipas. Si corre oggi la prova in linea uomini elite dei campionati italiani di ciclismo. Partenza da Asti, dopo 232,5 km l'arrivo a Cuneo. Nuoto, seconda giornata del trofeo Sette Colli a Roma, ultima prova generale prima degli europei di agosto a Parigi. Attesa grande per Sara Curtis in gara nei 100 stile dopo lo strepitoso record europeo dei 50 d'orso ieri. Dalle 18.30 le finali. Pallavolo, dopo due KO di fila l'Italia torna al successo nella seconda tappa della Nations League maschile. In Slovenia gli azzurri battono 3-1 il Brasile, domani ultimo impegno del girone contro i padroni di casa. Basket, dopo la vittoria di mercoledì con la Croazia, secondo test per l'Italia in vista delle qualificazioni mondiali in programma la prossima settimana. A Celje gli azzurri affrontano i padroni di casa della Slovenia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: 8 di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti

0: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Da ora in onda Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
2: Eccoci qua amici, ciao a tutti da Marco Mari
3: e Angela
2: e siamo pronti ad un nuovo appuntamento con l'Italia in sette note, la storia della musica italiana divisa per decennio dopo decennio in sei canzoni. E naturalmente noi partiamo dal decennio più lontano.
3: Esatto, infatti partiamo proprio dagli anni 60, decennio musicalmente ricchissimo di gruppi musicali che proponevano canzoni con sonorità inglesi e americane e cantanti solisti che si rifacevano alla musica melodica italiana, tra questi Franco Tozzi, e lo andiamo ad ascoltare con il brano I tuoi occhi verdi.

0: Abbiamo ascoltato I tuoi occhi verdi di Franco Tozzi e adesso ci spostiamo negli anni 70, vero Marco?
1: Esatto, andiamo con qualcosa di molto meno melodico. In questo caso lei, pur essendo regina della melodia, grazie anche alla sua meravigliosa voce, è stata molto grintosa, una giovanissima Marcella con Nessuno Mai.

0: Sicuramente chi ha conosciuto Marcella con la classica Montagne Verdi avrà fatto rastentato a ritrovarla in questa Nessuno Mai. Canzone che però a me piace parecchio. Bella, grintosa, musicalmente molto molto curata. E così abbiamo anche quest'oggi accontentato i nostalgici degli anni 70.
1: E adesso infatti ci spostiamo negli anni 80 e andiamo ad ascoltare un artista che iniziò la sua carriera nel 1968, distinguendosi nel panorama musicale italiano per il suo timbro vocale particolare e per le interpretazioni di pezzi di altri artisti. Ha calcato il palco del Festival di Sanremo 5 volte, riuscendo ad aggiudicarsi 2 volte il premio della critica. E nel 1984 firma con l'Ariston Record e partecipa nuovamente al Festival di Sanremo con uno dei suoi brani più importanti della sua carriera, Come si cambia. Sì, stiamo parlando proprio di lei, Fiorella Mannoia.

0: Abbiamo ascoltato Fiorella Mannoia, Come si cambia. Ci spostiamo ancora di un altro decennio.
1: Ok, dagli anni 80 di Fiorella Mannoia agli anni 90, con qualcosa di completamente diverso, perché ragazzi, sentite un po' che grinta. Qui si era tra il 90 e il 1991. Lei era una giovanissima cantante e si proponeva con questa sola. Stiamo parlando di Marina Rei, che poi tanti successi ha avuto tra gli anni 90 e i primi anni 2000, partecipando anche a diverse edizioni del Festival di Sanremo. Marina Rei, lo ripetiamo, sola!

0: grintosa, grintosissima Marina Rey, tra l'altro dotata di una voce soul. L'abbiamo ritrovata quest'oggi direttamente dai primi anni 90 con Sola. Cambiamo secolo e cambiamo millennio.
1: Esatto, infatti adesso ci spostiamo esattamente negli anni 2000 per andare ad ascoltare un artista che è stato annoverato fra i principali esponenti del blues in Italia. L'artista è Zucchero Fornaciari e il brano con cui lo ascolteremo è Un Chilo.

0: Abbiamo ascoltato Zucchero Fornaciari con Un Chilo. E adesso ci spostiamo di un altro decennio, vero?
1: Praticamente arriviamo quasi ad oggi. Sono state diverse le voci femminili quest'oggi, perché abbiamo avuto Marcella, abbiamo avuto Fiorella Mannoia, abbiamo avuto Marina Rei, adesso abbiamo un'altra voce femminile. Un altro personaggio molto particolare come Zucchero, lei, eh? Iniziato la sua carriera a metà anni 70, giovanissima, ed è ancora in formissima. Ritroviamo Loredana Bertè.

0: Come detto prima, carriera lunghissima e tutt'altro vicina al tramonto, per fortuna, perché ce la godiamo anche in questi anni 2000. Stiamo parlando di Loredana Bertè, che abbiamo ritrovato con questa sua recentissima Che cosa vuoi da me. E con questo, ragazzi, si completa il percorso all'interno di Italia in sette note. Marco Mari
1: e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima. Ciao a tutti.
0: Sicuro? Ciao.
2: Game over.
3: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
4: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Nelle ore scorse un altro forte terremoto di magnitudo 4.9 è tornato a far tremare mezzo Venezuela, comprese le zone centro-settentrionali già devastate di Caracas e della regione costiera di La Guaira. Le zone colpite mercoledì sera dai terremoti più potenti mai registrati nel paese sono state chiuse dall'esercito per evitare di ostacolare i soccorsi, che comunque non riescono a coprire tutte le emergenze di un paese in ginocchio. Tra le macerie si scava anche con le mani alla ricerca dei dispersi, oltre 50.000 le persone che ancora mancano all'appello. I morti accertati sono circa un migliaio, 4 gli italiani. Ha usato forse anche una mannaia il killer che ieri sera in un appartamento della zona nord-ovest di Roma ha massacrato un'intera famiglia originaria del Bangladesh. La presunta arma sequestrata nei pressi del luogo della strage. Le vittime sono Kamaluddin, 39 anni, la moglie Arzuuddin, di 38, e la piccola Alicia, di soli 6 anni. Ferito l'altro figlio Onion, 18 anni. Nessuno di loro aveva precedenti. Uddin lavorava regolarmente in Italia da oltre 15 anni, si cerca un sospettato, un conoscente al quale le vittime avrebbero aperto la porta, l'uomo è ora attivamente ricercato. Nessuna tregua dal torrido anticiclone anche oggi, sono 18 le città del centro nord in bollino rosso, altrettante lo saranno domani quando si prevede un'ulteriore ascesa delle temperature fino ai 40 gradi con disagi crescenti anche a sud, mentre una pur graduale tregua è attesa nella prossima settimana. Qualche segnale arriva dalla Francia, situazione ancora critica, rinviato il Pride previsto per oggi a Parigi, ma è diminuito l'elenco dei dipartimenti a rischio sanitario. Ennesimo annegamento nella capitale, un uomo ha perso la vita gettandosi nel canale Saint-Martin. Weekend intenso per gli appassionati di motori, Formula 1 in pista al Red Bull Ring per il Gran Premio d'Austria, alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. Gran Premio d'Olanda per la MotoGP, oggi qualifiche e alle 15 la sprint, domani alle 14 la gara lunga. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Radio Studio Potenza. Tutti i colori della musica.

venivano accomunati un po' a Jethro Tull, no? Perché Ivano Fossati suonava il flauto e cantava proprio come faceva Ian Anderson. Delirium, che furono protagonisti di un paio di cose. La prima, che se ci pensi ancora adesso, al giorno d'oggi, fa sorridere, è accaduta al Festival di Sanremo del 1972. Mentre loro, no, si stavano recando da Genova a Sanremo, i Delirium sono proprio di Genova, ad un certo punto con le macchine si fermarono e raccolsero alcuni autostoppisti che fecero esibire poi con loro sul palco. Cioè, te li vedi arrivare sul palco e non finiscono più i conti, ma quanti sono questi qua? In realtà i Delirium ai tempi di questo pezzo erano in 5. Yesael, per l'appunto, canzone che fu l'artefice di una querela, e qui veniamo alla seconda curiosità, non meno divertente secondo me, da parte di Ivano Fossati verso i Public Enemy, che avevano campionato un frame di Yesael semplicemente perché i Public Enemy non avevano notato che su tutta la canzone c'era il nome degli autori. Ma come, non ti accorgi che quel frame già esiste? Ci vuole poco per scoprire che Yesael fu scritta, suonata e depositata da Ivano Fossati e Oscar Prudente. Tra l'altro i due hanno anche scritto per Patti Pravo una canzone meravigliosa dal titolo Pensiero Stupendo. Beh, comunque, sta di fatto che i Public Enemy su questa cosa ci passarono sopra e pubblicarono Harder Than You Think. Fai sentire un po' come suona questo pezzo, Franklin.

0: Dai, su, è uguale. Alla fine i Delirium vinsero la causa, anche se in un primo momento i Public Enemy negarono di aver preso il frame da Israel per costruirci sopra questa loro canzone. Poi però, davanti alla persistenza degli avvocati che l'etichetta di allora, l'etichetta discografica, mise a disposizione per i Delirium, i Public Enemy dichiararono che si trattava proprio del frame preso da Israel. Ma tu vuoi fregare, fossate prudente, questi due grandi autori, ma su, dai.
1: Weekend. Va ora in onda Pop Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandini.
0: Beh, in sostanza la puntata di questo fine settimana di Pop Up Weekend è incentrata proprio su questi mezzi plagi, no? Di plagi per intero, addirittura di canzoni del passato. Abbiamo fatto una piccola ricerca io e il DJ Franklin, fra poco ve la faremo sentire. Ora invece iniziamo alla grande con Amy.

LC con No Scraps e di seguito anche Ed Sheeran con Shape of You. Alcuni di voi staranno già pensando: ma sti due pezzi sono uguali. Allora, diciamo che non a caso li abbiamo messi uno dietro l'altro per farvi sentire appunto da dove arriva l'originale e da dove Ed Sheeran ha ripreso il frame della canzone della TLC. E non è un caso che il produttore della TLC abbia fatto causa proprio a Ed Sheeran, causa che poi si è risolta a favore delle TLC, obbligando Ed Sheeran a mettere il nome degli autori all'interno della sua Shape of You. Ed Sheeran, che non è la prima volta, voglio dire, che ottiene i successi basandosi su frame di altre canzoni. Un altro esempio viene da una canzone intitolata Photograph, pubblicata da Ed Sheeran nel 2014 e ripresa letteralmente da un pezzo pubblicato da Matt Cardle intitolata Amazing del 2012. Se avete un attimino di tempo potete andare su YouTube e sentire proprio qual è la differenza. Insomma, quello che voglio dirvi è che sostanzialmente ci sono un'enormità di plagi, di mezzi plagi, di ispirazioni e quant'altro, e secondo me insomma sono aumentati in quantità importanti, voglio dire, rispetto a quanti ce n'erano un po' di tempo fa. E il motivo perché questa cosa accade è che il pop si è talmente semplificato in maniera, oserei dire, eccessiva, perché i fattori che hanno determinato questa sorta di plagi sono aumentati a dismisura. È un po' come se ci si trovasse davanti ad un vocabolario e ci si accorgesse che le parole sono finite. E allora cosa fai? Quello che ti resta da fare è andare a prendere i sinonimi di quelle parole che stai cercando, e quindi alla riduzione delle parole c'è un aumento dei fattori che determinano il significato delle stesse, rendendole molto simili alla radice della parola che stai cercando. In sostanza, un impoverimento del pop. Uno dice: sì, ma in Italia, tranquilli, c'è qualcosa anche qui da noi, molto più di qualcosa secondo me, e tra poco vi faccio sentire un esempio, quindi rimanete qui. The best hits never end. The weekend's best hits, pop pop weekend.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: due grandi successi che passano qui da noi all'interno di Pop Up Weekend, prima con le Bengals e la loro Walk Like an Egyptian e di seguito anche i Simple Minds con Don't You Forget About Me. Quello però di cui non ci dobbiamo assolutamente scordare è il fatto di salire in macchina, macchina che già ci sta aspettando fuori dallo studio per condurci a fare un giretto per l'Europa. Voi sapete, no, che più o meno a quest'ora arriva l'appuntamento con Globetrotter. Certo che lo sapete, non fate gli ignorri. Su, dai, allora vediamo dove ci porta oggi la nostra Jessica Donadio.
1: Globetrotter, appunti di viaggio.
2: Nel nostro appuntamento di Globetrotter ce ne andiamo oggi in Germania, andiamo a parlare di Norimberga. Il simbolo di Norimberga è il maestoso Kaiserburg, il castello imperiale che domina da una collina con la sua inconfondibile sagoma fatta di torri e di mura l'intera città bavarese. La fortezza costruita nel XII secolo è una delle più importanti del Medioevo in Europa e tra le sue mura vi abitarono tra il 1050 e il 1571 gli imperatori del Sacro Romano Impero Germanico. L'elemento più antico ed affascinante del Kaiserburg è il Burggrafenburg, il castello dei Burgravi, costruito su una torre pentagonale del 1050. La sala più importante del Kaiserburg è la Cappella Romanica, conosciuta come Cappella Doppia. Il castello di Norimberga fu sede di raduno del partito nazista nel 1933 e fu completamente distrutto durante la Seconda Guerra Mondiale. Ci sono diversi orari ovviamente per visitare questo bellissimo Kaiserburg. Se vi trovate a passeggiare nel centro antico di Norimberga, è inevitabile anche non attraversare la Hauptmarkt, la graziosa piazza principale della città, celebre sin dal Medioevo per il suo mercato, dove ancora oggi quotidianamente si vendono frutta, verdura, fiori e ogni tipo di cibo in strada, sia dolce che salato. E poi ancora andiamo a dare anche diciamo una delle caratteristiche più principali della splendida città di Norimberga, che è rappresentata dalle sue imponenti mura di cinta che contribuiscono a trasmettere al visitatore anche l'atmosfera medievale che è rimasta intatta. E oggi ne restano 4 chilometri e le 80 torri difensive in corrispondenza delle porte della città. Queste mura medievali rappresentano un ottimo punto di partenza per chi vuole visitare il centro storico a piedi, a partire appunto dalla stazione centrale. E poi la chiesa di San Lorenzo si trova in Lorenzplatz, in pieno centro cittadino, ed è una tappa obbligata per chiunque si trovi a passeggiare nelle strade principali e nel cuore antico di questa bellissima città. Ai piedi del castello, quindi, quello che dicevamo prima, il Kaiserburg, si trova la casa museo del celebre pittore, incisore, xilografo e matematico originario di Norimberga, Albrecht Dürer, considerato il massimo esponente della pittura rinascimentale tedesca. E poi diciamo che il centro, che la città di Norimberga, è indissolubilmente legata alla storia del nazismo. Hitler scelse proprio questa città per organizzare i suoi raduni e i suoi congressi, appunto a partire dal 1933 cominciò a costruire una vera e propria Reichspartsgrund, una vasta area completamente destinata alle parate militari, ad altri imponenti ed affollati manifestazioni propagandistiche, purtroppo. E il Museo Nazionale Germanico fu fondato nel 1852 dal barone tedesco Jobst Bernhard e per raccogliere tutta l'arte e la cultura dell'area germanica, quindi anche questo è un punto importante. Ma il Palazzo di Giustizia di Norimberga fu sede anche di uno degli eventi più importanti della storia recente. Qui, a partire dal 20 novembre 1945, nella sala 600 della Corte d'Assise si svolsero i processi penali contro i principali crimini di guerra, su iniziativa del Tribunale Militare Internazionale che intendeva punire 24 gerarchi nazisti e 6 organizzazioni con diverse accuse, tra cui congiura contro la pace mondiale e crimini contro l'umanità.
0: Beh, a parte il periodo più nero della Germania, e sapete benissimo a che cosa mi riferisco, questa terra offre ancora qualcosa di storico davvero importante con i suoi castelli, le mura medievali. Insomma, se ci si vuole addentrare nella storia, questo ovviamente va fatto prima di andare all'Oktoberfest, perché lì non c'è storia che tenga, lì si alzano al cielo solo delle grandi birre, è vero o no?

commandment. Ecco, uno pensa, ma tu senti sta roba dei Depeche Mode? Non l'ho mai sentita. Eh beh, non la sentirai né oggi, né domani, né mai, perché questi erano i Camouflage con The Great Commandment, con queste sonorità, no, che assomigliano molto a quelle dei Depeche Mode. Fondamentalmente il suono era quello. Questo pezzo invece arriva dal loro album di debutto intitolato Voices and Images del 1987, che riscosse un discreto successo anche qui da noi in Italia, notevolmente influenzato dallo stile dei Depeche Mode. Dicevo, successo che non verrà più ripetuto poi negli anni a seguire. Loro sono ancora comunque in attività e hanno un notevole gruppo di persone che li seguono soprattutto nei paesi dell'est Europa. Questo invece è Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini, ora ritorniamo in Italia e lo facciamo con Irama.

Giada con Be Mine, ascoltata all'interno di Pop-Up Weekend, dove ci stiamo avvicinando piano piano al termine della prima ora, e per arrivarci abbiamo scelto un momento di dolcezza con questa canzone di Zucchero, la canzone più intima di questo grande artista italiano, dedicata a sua nonna che portava questo nome, cioè Diamante, ed è una canzone che lega Zucchero indiscutibilmente alle sue radici, no? Alle radici della sua terra, alla famiglia, una cosa questa che si percepisce anche in altri album che Zucchero ha pubblicato. Ma creare questa canzone per Zucchero non fu così facile. Tra poco ve lo spiego, prima ci ascoltiamo Diamante.

Mi fa sorridere questa donna che urla: Adelmo, torna a casa! Diamante, Zucchero, vi dicevo prima che non fu così facile scrivere questa canzone per Zucchero, prima ancora di trovare il titolo da dare alla canzone creò la musica, che si sposava praticamente con i ricordi che aveva da bambino quando passava le sue giornate con sua nonna. Lui compose la musica e, ascoltandola prima di pensare al testo da metterci sopra, spesso non trovava le parole adatte e aveva, diciamo, quasi paura di rovinare tutto, no? Inserendo delle parole atte poi in un certo punto della canzone a rovinare non tanto la musica ma i ricordi che aveva da bambino quando passava le giornate con la nonna. Ecco, bloccato da questa situazione, chiamò Francesco De Gregori, che andò a Modena negli studi di Zucchero, e lì De Gregori gli chiese di cosa volesse parlare, no, all'interno del pezzo, e come risposta Zucchero gli disse: dei ricordi che avevo da bambino con mia nonna. Detto, fatto. De Gregori si prese una lattina di birra, salì al secondo piano del palazzo dove erano ubicati gli studi di registrazione di Zucchero, e lì in 2 ore poi scese con il testo in mano. Diamante, infatti, è l'unica canzone dell'album Oro, Incenso e Birra che non è stata scritta da Zucchero, con questi arpeggi, no, che si sentono all'inizio, che dà un'atmosfera magica e allo stesso tempo dolce, e dove a un certo punto nella canzone si sente Zucchero salutare proprio Francesco De Gregori come forma di ringraziamento per quello che aveva fatto per lui, con quel "Ehi France", si sente nella canzone, appunto. Ecco, adesso arriviamo al finale della canzone, che ricalca un po' una scena del film Novecento di Bernardo Bertolucci, dove veniva raccontata la storia di famiglie contadine dell'Italia settentrionale. La produzione volle che il finale avesse un qualcosa che legava i ricordi di Zucchero da bambino con la famiglia, in particolare con la nonna. E quindi avete presente il finale della canzone? Si sente una voce di donna chiamare: Adelmo, Adelmo, torna a casa! Ecco, il team che faceva parte della produzione si recò nelle campagne di Modena e lì chiesero ad una signora che aveva una casa in mezzo alla campagna di affacciarsi al balcone e urlare queste parole: Adelmo, Adelmo, vieni a casa. Ecco, questa scena registrata dal giardino di questa casa di campagna con dei microfoni un po' speciali, detti anche oleofonici, mentre la donna chiama Adelmo vieni a casa, venne realizzata per collegare il ricordo della nonna di Zucchero quando lo chiamava dalla porta di casa la sera mentre il piccolo era lì vicino a giocare con i suoi amichetti a pallone. Questo è il finale del pezzo. E poi la donna è reale, si chiamava, perché adesso purtroppo non c'è più, Amelia Monari. Anche il cane che si sente in sottofondo, che abbaia lo è, però insomma non so come si chiama. Vabbè, comunque tutto questo è fantastico ed era Diamante di Zucchero, ascoltata qui in Pop Up Weekend.

con tanta altra buona musica e, perché no, anche di storie molto curiose. A breve infatti vi parlerò di una storia che riguarda una ragazza che da semplice cameriera si è ritrovata ad essere una delle più grandi cantanti dei nostri tempi. Tra poco ve ne parlo, ora ripartiamo con...

Let's Go Crazy Prince, pezzo che arriva da un album fantastico come quello di Purple Rain, canzone che apre quell'album e che ha iniziato la partecipazione di Prince all'Halftime Show nell'edizione del 2007 del Super Bowl. Sapete, no, che durante la finale del Super Bowl che si svolge ogni anno in America c'è sempre questo spazio che precede la finale con una bella mezz'ora di musica dove si alternano molti artisti. Ecco, Prince ci fu nel 2007 con questo pezzo, Prince che fu introdotto da un classico come We Will Rock You, e poi da lì un'esibizione incredibile di Prince con Let's Go Crazy ed altri successi. Ma questo evento musicale che c'è ogni anno e che si può vedere al Super Bowl ha dato il via alla stessa cosa in merito ad altri eventi sportivi, per esempio alle Olimpiadi, no? A quelle estive, quelle invernali, nel Gran Premio di Formula 1, quello per esempio dell'anno scorso ad Abu Dhabi, e nel Qatar ci furono i Metallica ad esibirsi. La finale di Champions League che quest'anno si è giocata tra Arsenal e Paris Saint-Germain ci furono i Killers. Per la finale dei mondiali invece di quest'anno, altro anno in cui l'Italia manca, ci saranno Madonna, Shakira e i BTS con la direzione artistica affidata a Chris Martin dei Coldplay. Ecco, insomma, questo miscuglio di sport e musica, se da una parte è ben visto dalla stragrande maggioranza degli spettatori, no, dall'altra dà adito a polemica non finire. Una su tutte è quella che riguarda Noel Gallagher, il quale dice di essere contrario a questo tipo di esibizioni perché lui sostiene che se lui andasse allo stadio per vedere un evento sportivo non gliene fregherebbe assolutamente nulla, e lo dico in modo polite, di vedere chi canta. Lui va allo stadio per vedere la partita, non per un mini concerto. Sta di fatto che questo tipo di eventi musicali, qualunque sia il vostro pensiero, stanno prendendo, diciamo, sempre più piede, no, laddove ci sono dei grandi momenti di sport, e sono i tempi che cambiano, caro il mio Franklin. Secondo me ci sta bene, dai, la musica, chiunque la suoni, aumenta ancora di più l'adrenalina che hai dentro nell'assistere ad un evento sportivo. Tu che dici? Certamente l'adrenalina si raddoppia, per esempio, quando senti questo pezzo.

quando la musica parla da sola, prima i Cranberries con Dolores O'Riordan e la loro Stars, e di seguito Alanis Morissette e Out in Stroom. Questa è Pop Up Weekend, c'è ancora tanta musica da ascoltare, quindi rimanete qui.

0: about an hour and a half ago. We've had no official explanation. Police estimate some 300 or 400 people. They just got out and walked. God, we've gotten confirmation. We cannot find anyone. I've never seen anything like this.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il dramma del Venezuela, corsa contro il tempo per cercare di salvare le decine di migliaia di persone ancora disperse sotto le macerie, e intanto la terra continua a tremare mentre è giunta nel paese la prima missione di soccorso italiana. Sentiamo Laura Supino.
3: Nelle scorse ore un altro forte terremoto, magnitudo 4.9, è tornato a far tremare mezzo Venezuela, comprese le zone centro-settentrionali già devastate di Caracas e della regione costiera della Guaira. Le zone colpite mercoledì sera dai terremoti più potenti mai registrati nel paese sono state chiuse dall'esercito per evitare di ostacolare i soccorsi, che comunque non riescono a coprire tutte le emergenze di un paese in ginocchio. Tra le macerie si scava anche con le mani alla ricerca dei dispersi, oltre 50.000 le persone che ancora mancano all'appello. I morti accertati sono circa 1 migliaio, mentre i feriti sono oltre 4.000. Diverse le zone ancora da raggiungere. A dare manforte stanno affluendo soccorsi e aiuti internazionali. In queste ore a est di Caracas è atterrato il primo aereo dell'aeronautica con a bordo viveri, aiuti e un centinaio di operatori e operatrici, vigili del fuoco, sanitari, esperti di protezione civile. Sale intanto a 4 il bilancio dei morti accertati tra i nostri connazionali, ritrovata senza vita purtroppo la siciliana Francesca Mannina, almeno una 40 gli italiani che risultano ancora dispersi.
2: Tra Stati Uniti e Iran, nuove schermaglie militari e accuse incrociate di violazione della tregua. Gli Stati Uniti avrebbero colpito obiettivi iraniani, accusando Teheran di aver precedentemente attaccato un mercantile nel Golfo. I Pasdaran annunciano di aver risposto invece con attacchi a postazioni americane nel Golfo e a protestare per i nuovi raid subiti, quindi sul proprio territorio e il Bahrain. Intanto Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro volto ad aprire i negoziati per la pace tra i due paesi. Prevederebbe il ritiro di Tel Aviv per almeno 10 chilometri. Hezbollah respinge l'intesa, mina la sovranità del Libano e lo divide. Mentre si siglava l'intesa, i raid israeliani sono proseguiti, in particolare su Nabatie. Ora i mondiali, tra la sera e la notte italiana si giocheranno le ultime gare della fase a gironi. Cristiano Ronaldo guida il Portogallo contro la Colombia. L'Argentina è già qualificata e lascia Messi in panchina. Gerardo De Vivo.
4: 6 partite per completare il tabellone dei sedicesimi. Si parte alle 23 con le due gare del gruppo dell'Inghilterra, che viene dal pari col Ghana, appaiato in classifica, e affronta l'ultima della classe, Panama, già eliminata. In contemporanea il Ghana contro la Croazia, staccata di un punto. Per entrambe sedicesimi certi, con una vittoria senza passare per il ripescaggio delle migliori terze. Reduce dalla doppietta all'Uzbekistan, Cristiano Ronaldo guida il Portogallo contro la Colombia, già qualificata. Si inizia all'1:30 italiane, stesso orario di Congo-Uzbekistan. L'aritmetica lascia speranze di qualificazione ad entrambe. Alle 4 del mattino le ultime gare del turno. Messi parte dalla panchina nell'Argentina già qualificata, opposta alla Giordania ferma a quota 0. Algeria-Austria vale il secondo posto nel gruppo, con gli europei che hanno a disposizione 2 risultati utili su 3 grazie alla miglior differenza reti.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
5: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 50 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
6: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
7: Radio Studio Potenza.
6: FM 96 e 100.
7: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
6: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
7: RSP Eventi.
6: Il ritmo che ti segue ovunque.
5: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.

quei pezzi luminosi, no? Carichi di energia che ti fanno venire voglia di partire anche se fuori c'è brutto tempo. Non te ne frega niente, tu prendi la macchina e canti con loro questa Buon Vento e il tempo magicamente si aggiusta. Giovanotti e Alfa, Buon Vento, uno dei tanti tormentoni di questa estate caldissima che è da poco iniziata e che lascia lo spazio ora ad una storia che secondo me potrebbe essere benissimo raccontata in un romanzo. A dire il vero non so se è mai stato pubblicato, ma voglio dire, la storia in questo caso vede protagonista una cameriera che lavora in un locale di Londra, lavoro che lei svolge soprattutto per sbarcare il lunario, proprio perché insomma non è che gli piaccia molto questa sua mansione. È da lì che lavora e un bel giorno decide di fare amicizia con un ragazzo che è solito frequentare quel locale, lo conosce, soprattutto ci condivide la stessa passione per la musica e tra una cosa e l'altra decidono di perseguire i loro sogni, che sono quelli di diventare famosi, no, nel mondo musicale, e questo sogno che hanno entrambi si concretizza formando una band. Il ragazzo si chiama Dave e lei si chiama Annie. Lo so che avete già intuito di chi sto parlando. Ad ogni modo, dicevo, i due formano una band che in un primo momento chiamano The Catch, nome che però cambiano di lì a poco scegliendo The Tourists, ed è lì che decidono di fare un pezzo, una cover di Dusty Springfield. Dicevo dei loro nomi, Dave fa Stewart di cognome, Annie invece di cognome fa Lennox, ed è la storia degli Eurythmics che parte proprio da qui.

Only Want to Be With You, questa cover che servì più che altro alla neonata band dei Tourist di prendere il via nel mondo musicale, no? Band che pubblicò però solo 3 album, dopodiché si sciolsero e dalle ceneri nel 1981 nacquero proprio gli Eurythmics, debuttando con un album intitolato In The Garden, dove in questo album c'era una canzone chiamata Never Gonna Cry Again che diede il via, con sonorità molto simili, ad un successo pubblicato poi nel terzo album intitolato Touch, dove all'interno c'è un pezzo molto famoso, il più famoso dopo Sweet Dreams, che è questa Here Comes the Rain Again che ascoltiamo adesso in Pop Up Weekend.

viaggio di questi due ragazzi, Annie Lennox e Dave Stewart, che frequentavano un locale di Londra, lei addirittura ci lavorava, dove dal nulla e solo con un semplice sogno di fare musica di un certo livello, non solo ci sono riusciti, ma si sono ritrovati anche sotto i riflettori di tutto il mondo musicale che tanto avevano sognato. Poi vabbè, la storia degli Eurythmics la conosciamo tutti, 10 anni insieme con grandi successi che hanno contribuito a inserire gli Eurythmics nell'Olimpo della musica, anche con questa Here Comes the Rain Again, ascoltata oggi in Pop Up Weekend.

Slave to the Rhythm, è un pezzo fantastico che vede protagonista una voce altrettanto fantastica come quella di Grace Jones. Ecco, una nota curiosa di questa canzone è che la sua produzione c'era Stephen Lipson, che produsse anche Annie Lennox appena uscita dal mondo degli Eurythmics, ne abbiamo parlato poco fa. Stephen Lipson che sta lavorando ancora oggi e sta producendo alcuni progetti musicali con Billie Eilish ed in passato anche con Adele. Qui invece era insieme alla supervisione di Trevor Horn, un altro grande guru della musica. I due avevano deciso di affidare questo pezzo a Grace Jones, la quale entrò in studio un paio di volte buttando giù delle frasi così, no? Anche diciamo controvoglia, per andarsene subito dopo, facendo terminare la canzone a questi due, a Trevor Horn e Stephen Lipson, quasi come per dire: ma sì, faccio queste due entrate e poi vi arrangiate. Risultato: un capolavoro. E a proposito di capolavori, questo è del 1981 e porta la firma di Kim Carnes.

Un'altra bella novità, tutta italiana, Maria Antonietta e Colombre con Senza Vestiti lascia lo spazio adesso all'ultimo per oggi in Pop Up Weekend, che porta la firma di Lenny Kravitz. America.

Io, I gotta go, anzi we gotta go, dobbiamo andarcene. Lenny, abbiamo concluso con te e l'abbiamo fatto alla grande con American Woman. Dove saluto e ringrazio tutti voi che avete condiviso il vostro prezioso tempo di questo fine settimana insieme a noi, ascoltando i grandi successi e perché no anche le storielle che vi abbiamo raccontato. Grazie alle mani magiche del DJ Franklin per aver curato la regia. Io sono Ernesto Gandini e se volete vi aspetto qui di nuovo tra 7 giorni esatti.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
3: Bentornati cari amici di Time Machine, sono Yub DJ e questa è la prima settimana di estate. Notizia importante, non lo so, ma secondo me sì, perché quando è estate la musica si scatena sempre un po' di più e anche voi avete più voglia di uscire, anche noi tutti abbiamo un po' più voglia di uscire e i DJ si divertono perché avete più voglia di ballare, di stare all'aria aperta, di divertirvi e per noi è un momento sempre abbastanza figo. La scorsa settimana ve l'avevo promesso, avrei fatto e quindi ho fatto una Time Machine tutta dedicata agli anni 90, ma sempre come si confà alla Time Machine, quindi non ho scelto solo hit, ho scelto canzoni che usiamo un pochino meno ma che secondo me sono sempre molto belle e rappresentative di quel periodo della musica dance. Se anche tu vuoi fare la tua richiesta per una Time Machine un po' diversa o che ti manca perché non ascolti da un po', cercami sui social Instagram, Facebook, TikTok, Mixcloud, cerca YubDJ e scrivimi. Ma partiamo subito a bomba, lui è Scatman John, la canzone è del 1995 e si chiama Scatman's

0: la certezza che questo non fosse il brano di Scatman John che pensavate di ascoltare in una Time Machine anni 90, ma come sempre la Time Machine struttura il suo viaggio in modo un po' particolare, anche per farvi ricordare qualche brano che era là in fondo nei cassetti della memoria, ma che avete sicuramente ballato. Quindi andiamo avanti alla grande con l'insieme di due artisti veramente straconosciuti negli anni 90. È il 1995 quando Usura e Datura escono con Infinity.
1: Infinity. Infinity. Infinity.

Rimaniamo nel 1995 anche per il prossimo disco che sono certo abbiate ballato almeno una volta nella vita. La voce che canta questo disco la conoscete sicuramente. Posso dire che i suoi progetti più famosi sono stati quelli che sono usciti con il nome di Corona. Lei è Sandy Chambers, che in questo disco presta la sua voce ai W, che escono con questa bellissima Dancing with an Angel. Yeah!

andiamo un pochino indietro nel 1994 per essere precisi. La traccia che sto per mettere l'avete già capita perché ve l'ho fatta sentire almeno una volta durante la canzone precedente. Se siete stati attenti avete già capito. Io lo dico sempre quando presento questa canzone, questo progetto è italiano, nonostante sia cantato in tedesco e sia veramente uno dei pochissimi dischi di questo periodo cantati in tedesco. Loro sono i Modo e questa è Eins, zwei, Polizei.

torniamo nel 1995. Oggi ragazzi sono in fissa col 1995, portate pazienza. Anzi, se siete del 1995 mandatemi un messaggio, non so con scritto cosa, ma mandatemelo. Altro brano super ballato, loro sono i Dianas con All I Need Is Love.

Vediamo se vi ricordate il brano che sta per arrivare. È un brano del 1994 che ha girato molto, ma anche questo fa parte di quelle canzoni che non hanno conquistato il mainstream. E può essere che se andate a sentire un remember di musica dance anni 90,

Se siete dei fan di Time Machine o degli ascoltatori assidui di Time Machine, questa canzone l'avete già ascoltata, perché io tendo a metterla abbastanza quando faccio la musica anni 90 e quando cerco di mettere dei brani non conosciutissimi ma che sono comunque sicuro che evocano dei ricordi. Lui lavorava a Striscia la Notizia, chissà se ve lo ricordate. Arrivò con questo brano tormentone estivo anche al Festival Bar, che lo utilizzò come sigla di chiusura dell'edizione 1994. Questo è Marco Milano, alias Elenio Mandi, con Mandi Mandi, sei bellissima, simpaticissima.

E questo brano invece mi riporta un pochino indietro, diciamo, alle mie primissime serate da DJ. È un brano del 1999, ne parlavo qualche giorno fa insieme a un amico, lo saluto, non so se mi sta ascoltando, ciao Rino. Questo brano ha sancito un po' il cambio dalla musica dance che eravamo abituati a ascoltare a un nuovo modo di ascoltare la musica. Loro sono gli Zombie Nation e questa è Kernkraft 400.

e spero che vi sia piaciuta Carcraft 400. Non so se la conoscevate, penso di sì, perché comunque è un altro brano che ha avuto una fama, un successo internazionali. Andiamo con un brano che è uscito nel 1995 per diventare famoso a livello globale nel 1996. Loro sono un gruppo elettronico britannico tra i nomi più importanti della scena techno progressive elettronica degli anni 90. Si chiamano Underworld e stiamo per ascoltare uno dei loro dischi più famosi, nato come lato B ma esploso a livello globale. Si chiama Born Sleep.

rendo conto che non sia esattamente il brano più radiofonico che avrei potuto proporvi oggi, ma lo sapete com'è la Time Machine, va un po' in qua, un po' in là. Mi è venuto in mente questo brano che sicuramente è famosissimo e non potevo non farvelo ascoltare. Andiamo avanti con un brano molto molto diverso. 1995, lei è una delle cantanti italiane che ha dato di più alla musica degli anni 90. Questo è il suo primo singolo da solista, l'avevamo già ascoltata molto molto bene, soprattutto nei dischi di Ice MC. Lei è Alexia e il brano si chiama Me

Attenzione, attenzione, attenzione, arriva uno dei miei brani preferiti in assoluto. Sapete che ci sono 10-15 brani che fanno parte dell'harem dei miei brani da discoteca preferiti, che non vuol dire che siano meravigliosi, per carità, ma vuol dire che per me sono rappresentativi o molto belli o mi piace molto ballarli e mi piace sicuramente tantissimo metterli alle serate e farveli ascoltare. Disco del 1995, loro sono i Network e questo brano si chiama Memories.

Vediamo se riesco con questo prossimo brano a stupirvi. È un brano del 1997. Io sono certo, oltre il 100%, che le persone, il gruppo che ha composto e cantato questa canzone lo conosciate benissimo. Ma conosciate un pochino meno questa canzone che, vista la hit enorme che hanno sparato col brano precedente, è passata un po' in secondo piano. Loro sono gli Acqua e questa canzone, che a me piace tantissimo, si chiama...

notte, non lo so. Andiamo avanti con un brano del 1998, questo invece è sicuramente un brano mainstream e molto famoso. Loro sono un gruppo eurodance olandese, olandesi sì, ma li conoscete bene bene. Si chiamano Venga Boys e il prossimo brano è Boom Boom Boom Boom.

arriva una delle intro, uno dei remix più lunghi e meno adeguati alla radio che possiate ascoltare in assoluto, ma questo brano ve lo voglio far sentire perché mi piace molto e anche questo fa parte del non mainstream degli anni 90, che però secondo me merita tantissimo di essere ascoltato. Il brano è di un progetto techno italo dance italiano legato a Claudio Zennaro, si chiamano Einstein Dr. DJ. Il brano rivoluzionario che stiamo per ascoltare si chiama Automatic Sex.

forse non conoscevate Automatic Sex e quindi sono fierissimo di avervela fatta ascoltare. Fatemi sapere se l'avevate mai sentito questo brano bellissimo degli Einstein Dr. DJ. Arriva un disco del 1999 che invece sono sicuro, sicurissimo che lo conosciate, anche perché ogni tanto torna in voga e ci capita di riascoltarlo anche negli ultimi tempi. Loro sono i Safri Duo, duo danese di percussionisti, passato dalla musica più colta, più classica, più importante alla musica dance, elettronica tribale, molto molto riconoscibile. Hanno avuto un grande successo in quegli anni con questo brano che si chiama Played Alive, The Bongo Song.

questo artista, l'artista che sta per arrivare, non può mancare mai e poi mai. Se facciamo un remember anni 90, se facciamo una time machine anni 90, se facciamo una playlist anni 90, questa canzone fra l'altro piace tantissimo a tutti e non esce mai di moda, nel senso che sono 30 anni quasi che la cantiamo e la balliamo tutte le sere. Il brano è del 1999, lui è Gigi D'Agostino e questa canzone si chiama L'amour toujours.

passiamo da uno dei brani più famosi della musica di fine anni 90 ad uno di quei brani che pensate di non conoscere, di cui sicuramente non vi ricordate il titolo, ma quando lo ascolterete saprete sicuramente di averlo già sentito o di averlo già ballato. Canzone del 1993 di un duo elettronico tedesco che si chiama Jam & Spoon featuring Plafka, la canzone è Right in the Night, Fall in Love with Music.

anche questa, ditemi se ve la ricordavate oppure no. Arriva un brano del 1996 di cui sicuramente conoscete il predecessore. Mamma mia, ho scelto un sacco di canzoni particolari oggi, ma l'ho fatto per voi. Quando un artista scrive una canzone bella come questa, ma prima ne ha scritta una altrettanto bella o un pochino più bella, la fama e il successo meritato dalla seconda canzone rischiano di essere messi un pochino in ombra, e ci sta. Questo è il secondo singolo di Robert Miles, arriva esattamente dopo Children, sullo stesso album che si chiama Dreamland, e la canzone è Fable.

disco veramente bellissimo, non so se ve lo ricordavate, spero di sì, sicuramente vi ricordate il suo predecessore, sempre di Robert Miles, che si chiama Children. Ma andiamo avanti con un brano del 1995. Questo è un duo Eurodance danese formato dalle sorelle Suzanne e Pernille Giorgi. Si chiamano Me and My e la canzone è Doobie Doob.

Rimaniamo in Danimarca con la prossima canzone. Non so neanche se vi interessa sapere che questi gruppi sono danesi, ma io ve lo dico lo stesso. Brano del 1998, loro sono i Cartoons e questa canzone che abbiamo ballato tantissimo si chiama Wish Doctor.

avanti con un disco del 1999. Questo è un progetto dei fratelli La Bionda, che sono state figure fondamentali della disco italiana e internazionale. Stiamo per ascoltare la versione Airplay Remix.

sta arrivando un disco del 1996. Io penso che molti di voi, anzi adesso farò un giochino per farvelo riconoscere meglio, lo associano di più al film di Antonio Albanese Uomo di Acqua Dolce piuttosto che alla grande cultura club che c'è dietro questo pezzo. Sì, perché è famosissima la scena dove lui entra nel negozio di dischi per cercare un Q-disc sostanzialmente underground, molto underground, e finisce ballando come un matto. Adesso cerco di farvelo ricordare meglio. Comunque andiamo avanti, perché questa cosa è meno interessante del fatto che il disco bellissimo che stiamo per ascoltare è del 1996. Loro sono i Mute e questa è Clap on Top of Me.

Quanto va l'ultimo disco che ho messo? Un disco del 1996 di DJ Dado che si chiama X-Files. La puntata odierna di Time Machine è finita, quindi vi saluto direttamente. Avrete sentito che ho, più o meno ingiustamente, mi sono appropriato della voce di Antonio Albanese per farvi riconoscere la canzone di prima, che era Clap on Top of Me dei Mute. Ho rischiato veramente di impappinarmi per dirlo, ma va bene, spero che la Time Machine di oggi, questa Time Machine anni 90, vi sia piaciuta. Vi ricordo come sempre che potete contattarmi su Instagram, su Facebook, su TikTok e su Mixcloud cercando YubDJ, che si scrive con la Y come York e come Yankee. Possiamo parlare di questa Time Machine, possiamo parlare delle prossime Time Machine, oppure potete venire a cercare tutti i miei lavori. Su Mixcloud trovate anche la registrazione di questa e di tutte le altre puntate di Time Machine, che potete ascoltare gratuitamente on demand quando volete, dove volete. Io vi ringrazio ancora per l'affetto e per aver ascoltato anche oggi Time Machine. Vi saluto, a presto, ciao!

Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel. Via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.

0: c'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
3: Sta iniziando tutta musica con Dora Emanuel.
4: Il divertimento ti aspetta. Adesso alzate il volume. Siete pronti al divertimento?
5: Sì, forza!
6: Buongiorno, buon divertimento a tutti quanti. Benvenuti. Oggi voglio fare il serio, Buongiorno, buonasera, buonanotte.
7: Me immagino questa sera.
6: Benvenuti a questa.
7: No,
6: ma guarda, io faccio il serio, tu invece sei spiritosa, sei certo. Simpatica, con quella voce squillante.
7: Habla seriamente, pero si lo vieran detrás de cámaras, como dicen, está sonriendo.
6: Ah. È vero. Benvenuti anche questa settimana con A Tutta Musica, il programma che vi diverte sempre di più ed è seguito sempre con i nuovi ascoltatori che ci seguono anche dalla parte di YouTube con il canale che abbiamo creato da poco, quindi continuate a seguirci. E adesso, cara Dora, io ti voglio ringraziare per essere qui con me anche questa puntata, perché è quasi la penultima puntata, perché
7: quasi,
6: stiamo...
7: Sì.
6: Siamo già agli sgoccioli, quindi ve lo diciamo in anticipo che noi andiamo in vacanza a luglio.
7: Yeah.
6: A luglio non ci saremo, però questa settimana e la prossima settimana saremo sempre con voi per circa un'ora e mezza.
7: Adesso No, stanno bailando all'altro lato dell'emozione. Un'ora,
6: va bene. Oggi non abbiamo nessun argomento, solamente che sta facendo molto molto caldo.
7: Stiamo qui con una onda africana, no?
6: Dicono così, però io ho sentito il colonnello Giuliacci, che era uno che faceva il meteo sul TG5,
7: sì.
6: Che tutti stanno dicendo che è un'onda del vento africano.
7: Sì,
6: lui
7: sì.
6: Ha detto che non è così, non è vento africano.
7: Entonces,
6: è un altro tipo di vento.
7: Sì.
6: Che arriva, un'altra ondata di caldo, però non è africano, che non c'entra niente con l'Africa. Quindi ho visto anche su TikTok che si stava arrabbiando.
7: Sì, che tutti... sta dando questo tipo di informazione che, pues, che è l'esperto nel tema, no?
6: Esatto.
7: Che non è corretto.
6: Che non è corretto, non è africano. Okay. Quindi ragazzi, è caldo. Poi...
7: Africano o non africano, stiamo qui soffrendo un po' con il caldo, stiamo sudando. muchos yo creo que deben de estar divirtiéndose en la playa, tostándose al sol.
6: C'è gente che però gli piace il caldo, che vanno al mare, sì. Che se non c'è 35 e 36 gradi al mare non vanno.
7: No, no, mucha gente le encanta que este sol intenso.
6: Io non lo so, io non resisto, sono una persona che non resiste il caldo. Invece l'inverno lo resisto di più, mi piace di più l'inverno, perché penso, quando ho freddo mi metto un maglione in più, i pantaloni belli grossi.
7: Si tienes otras opciones para pues como retomar el calor. Acá en el invierno ya estás en una camisetica, un pantalón cortico, ya no hay nada más
6: dopo, que dopo hacer. Dopo que te togli tutto, no te puedes togliere la pelle, ¿no? Porque es imposible.
7: No, no se puede.
6: C'è caldo. Poi, specialmente noi in questa zona, la Sardegna, dove c'è molta umidità, si dice che l'umidità influenza molto la percezione del caldo e del freddo, quindi... Avendo molta umidità si sente di più il caldo, anche se effettivamente non c'è caldo. Infatti c'è la temperatura effettiva e la temperatura percepita.
7: Sì.
6: È tutta una questione soggettiva poi alla fine.
7: Però no, no, no, grazie. Preferimos il frío. Para los que somos el team frío, porque uy no. O no tan frío, digamos. Que podríamos como con un calor, que chévere ese calorcito, que puedas respirar, que puedas estar en una camiseta, chévere.
6: Sí.
7: No, no digo que no, chévere. Pero cuando está este calor de más de 35 grados y la gente contenta, yo no puedo con el calor. No, no me gusta. No,
6: vedi,
7: no
6: vedi,
7: sufro.
6: A me piace il clima di Bogotà, perché ci sono andato. E mi piace perché sì, c'è caldo, c'è molto caldo, caldo forte o torrido anche,
7: sì.
6: E ci sono anche le piogge, però non durano tutto un giorno, non durano...
7: No, puoi avere tutta una stazione in un solo dia.
6: È bello, a me piace perché è così, perché in un giorno... La cosa brutta è che ti dovresti vestire a cipolla, noi diciamo, no?
7: Sì.
6: Perché ci metti il giubbotto, ci metti la magliettina a maniche corte. Non si... Allora, sai quando esci che c'è caldo e magari c'è la t-shirt, la
7: maglietta, la maglietta. Nomás, un pantalone.
6: Però quando ritorni può piovere, quindi ti devi mettere il giubbotto.
7: Ya, luego estás todo bañato. Sì.
6: Però è divertente, non mi è piaciuta questa cosa. Invece, quando fai 3 mesi di caldo o 3 mesi di gelido, proprio
7: gelo frio già, estremo también.
6: Allora no, non mi piace.
7: Estamos como en la mitad. Muchos están en un punto y muchos están en el otro punto. Pues nosotros podríamos estar como en el medio, ni tanta ni tampoco.
6: Esatto. Sì, va bene, dai, speriamo che il caldo diminuisca un pochettino almeno. E vabbè, adesso poi ci sono anche i condizionatori accesi, i ventilatori, i negozi sono contenti perché la gente va a comprare.
7: Sì, questa è la temporada donde todo el mundo tiene que comprar algo para poder sobrevivir, sobre todo en la noche también.
6: Esatto.
7: No, y ahorita que todo tiene que ser cerrado porque el aire que hay es caliente. Entonces, no se puede dejar abierta
6: la ventana. No, devi lasciare sempre chiuse le finestre.
7: Sí,
6: tutto.
7: sí, porque si no, peor.
6: Va bene. Bueno,
7: lo acompañaremos con un té helado, un succo de fruta.
6: Ecco.
7: Con un par de hielos.
6: Vedi, il gelato ci vuole. Oppure anche gelato, l'anguria. E il melone.
7: Sì,
6: è due frutti
7: temporada.
6: Interessanti per l'estate.
7: Ay, sí, bien fresquita para la noche. Sí, hay que comprar. Cuando se reduzcan los precios también.
6: Allora, mentre noi sogniamo un bel melone fresco qui nello studio di Tutta Musica, vi diciamo che il programma sta iniziando e si intitola
8: A Tutta Musica.
9: Queridos pasajeros, tren con destino, La Fiesta, va a efectuar su salida. Antes de guardar sus pertenencias, por favor, suban esas manos arriba. Quiero ver esas manos arriba. Más arriba. Suban esas putas manos arriba.

0: Wow, se emociona que ya
1: me son emocionado veramente.
0: Sí, sí, ya está súper emocionado.
1: Ah, yeah. Come on everybody.
0: Okay.
1: Café 90.
0: Hoy hemos escuchado en el Café 90 Simone, no, mentiras, era al inverso. Capela con Moby and Baby y Simone J con Wanna Be Like Me.
1: Perfetto, perfetta selezione anche questa settimana, Dora. Grazie, grazie mille per questa super, super. Queste canzoni veramente che mi hanno riscaldato il cuore. No, vabbè, me lo dovevano sfreddare un po' perché c'è già caldo. Abbiamo parlato
0: un
1: di caldo.
0: Extra di caldo.
1: Comunque, bello, bello, bello. Grazie veramente. E quindi.
0: Il Caffè 90 torna la prossima settimana.

ci siamo, bentornati qui a Tutta Musica con Manuel Dora, che ogni settimana vi accompagnano con la grande musica, ma non solo. E come ogni settimana c'è lo spazio dedicato agli artisti indipendenti, si chiamava e si chiama ancora il Talent On Air, e grazie a tutti gli artisti che hanno mandato la musica a dimmi@mail.com siamo arrivati alla fine di Talent On Air, che abbiamo selezionato con da tutte le musiche, da tutte le canzoni che ci hanno mandato, abbiamo selezionato i 18 candidati che possono partecipare al Talent On Air. E quindi in tutta l'estate noi, io e Dora e poi anche un altro artista si metterà insieme a noi a scegliere tutte le canzoni e sceglieremo il vincitore, che a settembre lo sveleremo il nome del vincitore a settembre. Comunque, noi, per quanto riguarda il nome dei 18 artisti che parteciperanno a questi tre step, li abbiamo inseriti nei nostri social, su Instagram e su Facebook. Quindi andate a vedere i nomi dei candidati, degli artisti che partecipano al Talent On Air, e così a settembre ci sarà la finale e vedremo l'intervista e il nome del vincitore di Talent On Air. Adesso vi voglio presentare un caro amico, un collega. Lui si chiama Gianni Fanti, con Robert Rock, Lolo DJ, ci presentano Zanzibar.

Y entramos a nuestra bellísima sección de Señalibro, gracias a la biblioteca de Marrubio y a Luca que fa este bellísimo lavoro per noi y per tutti. En el appuntamento de hoy conciliamo tres romanzi molto apprezzati dai lettori. El primo libro, quello che non ti ho mai detto, è un intenso romanzo familiare giallo ambientato nell'America degli anni 60. Ha esplorato le drammatiche conseguenze di aspettative genitoriali soffocanti. Il libro, partendo da un ritrovamento misterioso, sviluppa un'indagine psicologica sui segreti che circonda la protagonista. Il romanzo esplora temi delicati e interessanti con un stile di scrittura unico e intenso. Il secondo libro, Autostima, alla riscossa di Dullus, è una guida pratica per genitori e insegnanti creata per identificare e contrastare la bassa autostima nei bambini e nei ragazzi. Il testo analizza come le forti pressioni sociali e scolastiche legate al risultato portino molto giovani a sentirsi inseguri, timidi o inferiori, nonostante il loro impegno. Questo libro cerca di individuare le cause di una debole autostima per aiutare bambini e ragazzi. Lo scrittore è un esperto psicoeducatore, autore di numerose opere sull'educazione e lo sviluppo dei bambini. Il terzo, Incubo Bianco, è un trailer all'alta tensione che ha dominato le classifiche svedesi, ambientato in un due periodi diversi nel 1965, durante la bufera di neve in una tranquilla cittadina svedese. Un uomo e una donna vengono ferocemente uccisi. 40 anni dopo, un giovane e ambizioso giornalista riapre il caso, restando coinvolto in una spirale di ritorsione e nuovi misteriosi delitti. Riuscirà l'uomo a fare luce su questa oscura vicenda? Un trailer con un'atmosfera malinconica e glaciale. Il Segnalibro torna tra poco.

0: E siamo tornati in onda con Segna Libro, la parte dove ci interessiamo delle novità editoriali, grazie a Luca che è sempre disponibile e ci dice le novità editoriali che presto usciranno e poi saranno disponibili anche in biblioteca. Il primo libro si intitola La valigia del ritorno, è un nuovissimo romanzo storico. La storia racconta il coraggio, il riscatto e la rinascita di una giovane donna italiana di nome Rosalba, costretta a emigrare in Canada per nascondere un segreto scandaloso. Giunta oltreoceano, la donna deve ricostruirsi una vita e trovare un nuovo lavoro in un ambiente cosmopolita. Un romanzo che ha come temi principali l'emigrazione italiana e l'emancipazione femminile. La protagonista, con il coraggio di ricominciare, scopre se stessa e impara a scegliere chi essere. Il secondo libro che vi proponiamo si intitola La custode dei sogni. È una vincente saga familiare che intreccia il destino di 5 generazioni di donne con la costruzione della Sagrada Famiglia a Barcellona e la figura del suo creatore Gaudi. Il romanzo segue un filo rosso tutto al femminile che attraversa la storia a partire dalle fondamenta del tempio fino ai giorni nostri. Le protagoniste sono donne coraggiose che diventano le custodi silenziose dei segreti, dei sogni e delle speranze legate al monumentale opera d'arte. Un romanzo emozionante che immerge il lettore in storie indimenticabili. Il terzo libro si chiama La casa dimenticata. È un romanzo intenso che intreccia memorie familiari, lotte e la libertà in Iran e le forze della solidarietà femminile. Ambientato in Iran, una madre cerca di convincere la figlia a lasciare il paese per costruirsi un futuro all'estero. La ragazza tuttavia desidera restare per lottare e immaginare un paese libero. La ragazza indaga sui segreti del passato della famiglia, trovando un baule che nasconde vecchi diari, libri e documenti dei suoi nonni. In questo romanzo i temi principali sono il valore della memoria e il potere dell'emancipazione femminile. Un libro che tratta temi delicati in un paese ricco di aspetti controversi. Un romanzo molto amato da tutti i lettori. E adesso siamo passati alle attività da segnalare presso la nostra biblioteca. E sono, allora, oggi vogliamo segnalarvi due appuntamenti che abbiamo in programma per la prossima settimana. Mercoledì 24 giugno l'orario di apertura della biblioteca subirà variazioni. Saremo impegnati in un'attività presso l'asilo nido di Marrubio. Venerdì 26 in mattinata la biblioteca si trasferisce al Summer Camp del Marrubio Calcio per letture animate e giochi divertenti con i bambini dai 6 agli 8 anni. Continuate a seguirci per tenere sempre a portata di vista le novità estive della Biblioteca di Marrubio. Grazie a Luca, grazie alla Biblioteca di Marrubio e Segna Libro torna la prossima settimana.
1: Quando la bellezza ti radia, è lì che nasce la poesia. Io che bacio la tua fronte mentre dormi, tu che distruggi la nostalgia e lasci spazio all'euforia. Ogni giorno tu mi tocchi dentro.

0: guarisce se lo fai. Ogni amore rinasce se non muore. La paura svanisce quando sei qui vicino a me, vicino a me,
1: vicino a me. E siamo tornati in onda con lo spazio dedicato alle vostre richieste musicali. E la prima richiesta viene fatta da Gianluca, che voleva ascoltare Tommy V e Mr. V con Bang Bang. Ed ecco per te questo brano per Gianluca.
2: Yeah.

0: Saludos a Clara che pidió esta canción. Quindi salutiamo a Clara che ha richiesto questo brano de io spero che sia questa MCNC con Alexia Thinking About The Way, e speriamo proprio che sia quella, e l'abbiamo accontentata alla grande. Cara Dora, siamo agli sgoccioli anche oggi.
1: Oh sì, già suona la sigla finale del giorno.
0: Esatto. Cari amici, grazie ancora per l'ascolto prestato fino adesso, e noi ci sentiamo la prossima settimana, ricordandovi naturalmente di seguire il canale YouTube, dove potete trovare la replica se vi siete persi la diretta di oggi, e quindi potete trovare lì la replica sul canale YouTube di A Tutta Musica. Seguiteci anche come Dimensione Dance sui social Facebook e Instagram. E niente, quindi
1: invien sus mensajes al 371-4634-294, 371-4634-294.
0: Perfetto. Allora siamo pronti per salutarvi?
1: Sì, siamo pronti a dirle a tutti ciao ciao.
0: Ciao, alla prossima.
1: Grazie.
0: Grazie, alla prossima. Ciao ciao ciao.
1: Ciao ciao ciao.

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: State ascoltando Radio Studio Potenza.
3: Va ora in onda Flipper, un interessante viaggio nel panorama musicale sia italiano che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento. Al microfono Marco Mari.
4: Eccomi qua ragazzi, ciao a tutti, Marco Mari ai microfoni con voi, per voi, per 60 minuti con il nostro Flipper. Tante belle canzoni, sia italiane che internazionali al 50% ciascuno e poi naturalmente le nostre notizie curiose. Partiamo? Partiamo come sempre dalla musica italiana, partiamo da Vasco Rossi.

0: Siamo soli, siamo soli, siamo soli.
1: Il grande, grandissimo Vasco Rossi l'abbiamo ritrovato con questa Siamo Soli. E intanto, ragazzi, i mondiali di calcio, Stati Uniti, Canada e Messico insieme vanno, anche se non c'è la nazionale italiana, tutte le altre ci sono e quindi noi li guardiamo e come. Hanno degli orari talvolta un po' sballati per noi, però insomma ci sono. Adesso una voce femminile, quella educatissima di Shola Ama.

Intitola Still Believe, questa bella canzone di Sciola Ama di fine anni 90, ragazzi. Allora, diamo un'occhiata a quelle che sono le nostre notizie curiose che abbiamo messo da parte per voi. Parleremo di taxi a guida autonoma, che a quanto pare stanno per sbarcare anche in Italia, tra poco vi diremo anche dove. E poi ci saranno due compleanni. Uno di un bambino di 6 anni che poteva rivelarsi un disastro, in realtà invece è stato un grande successo. Poi tra poco vi racconteremo come mai è successo tutto questo. Ecco, la canzone è adattissima. E poi anche il compleanno di una super nonna di 92 anni che per il suo compleanno voleva guidare un trattore ed è stata accontentata. E adesso Edoardo Bennato.

I Need You Tonight, In Excess, formazione che non faceva musica dance, ma con questa canzone in discoteca ci è andata molto molto bene. La prima curiosità, ragazzi, ci porta a parlare di taxi a guida autonoma. Sì, sì, sono una realtà anche in Italia. Pensate che il progetto New Links, in collaborazione con il Politecnico di Milano, ha lanciato questa sfida. Verrà fatta una sperimentazione in due località, una a Cernusco sul Naviglio, siamo in Brianza, per un totale di 280 chilometri coperti appunto da questi taxi a guida autonoma, e una a Brescia, e qui ragazzi i chilometri saranno più di 600 coperti dai taxi a guida autonoma. Ma dite la verità, voi vi fidereste? Vabbè, è una cosa da provare, vedremo. Intanto arriva anche Umberto Tozzi con una canzone estivissima, quale questa, Ti amo, mamma mia.

Ma che successo non è stata questa canzone? Era il 1977, c'erano già le prime radio libere, all'epoca si chiamavano così. E mi ricordo che su questa canzone venivano fatti anche dei giochi radiofonici, all'epoca molto elementari, ma seguitissimi dalle persone. Ad esempio su questa canzone veniva richiesto, me lo ricordo come se fosse ieri, sebbene io fossi un bimbo, quante volte veniva nominato il titolo nella canzone. Mi sembra 27, non sono sicuro però, sono passati troppi anni. Era il 1977, era Umberto Tozzi con Ti Amo, ma nel 1977 c'erano anche loro, i Commodores, di Lionel Richie con Easy. Ma che bella questa! Era una vita che non la ritrovavo, mamma mia!

tempo scorre via veloce, amici. Siete all'ascolto di Flipper, io sono Marco Mari, vi sto portando a spasso nella musica 50% italiana, al 50% internazionale. In quest'estate 2026, e a quanto pare ci sono un po' di polemiche per quanto concerne alcune scelte di bagni, soprattutto in Liguria, da lì è partita la crociata. Niente smartphone ai bagnini durante le ore di lavoro, perché devono stare attenti a quello che accade, quindi non si devono distrarre con il telefonino. E direi che la cosa, tutto sommato, non è priva di fondamento, ci può succedere. Intanto il tempo scorre via veloce, dicevo, siamo pronti per la prima delle due curiosità legata ai compleanni. Vi raccontiamo subito il compleanno di una nonna di 92 anni che lo vuole festeggiare in un modo molto particolare, guidando un trattore. Tra poco vi raccontiamo tutto, ha davvero dell'incredibile. Questa notizia ci porta in provincia di Pavia, in un paese che si chiama Ferrera.

come detto, eccoci arrivati a Ferrera, dove incontriamo una nonna di 92 anni che si chiama Milvia Bacchetta. Da 8 risiede in un geriatrico, in una RSA, e per il suo 92esimo compleanno ha espresso il desiderio di guidare per l'ultima volta un trattore. Lei, che negli anni 50 è stata la prima donna in provincia di Pavia a guidare un Landini, a guidare un trattore. E la casa di riposo, in accordo con il sindaco, con la giunta, con gli assistenti sociali, le ha dato questa possibilità attraverso l'utilizzo del trattorino e tosa erba del locale, dei locali stradini. Ovviamente prima di salirci sopra è stata preparata attraverso tutta una serie di esercizi ginnici per permetterle, insomma, di fare la cosa. Ha detto che è stata un'esperienza meravigliosa, si è divertita come una pazza.

Anche Skin ha preso parte al nostro flipper quest'oggi, amici. L'estate per antonomasia è la stagione dei gelati, delle granite, ma anche delle bibite belle, fresche, ghiacciate, eccetera. E molto spesso queste bibite sono in lattina, che siano Sprite, Coca-Cola, aranciate, limonate oppure birre. Pensate che la lattina è stata creata negli anni 60, solo che le prime, nel 1962, avevano la linguetta che si staccava, quindi finiva molto spesso buttata in giro a creare inquinamento nell'ambiente. Poi negli anni 70 invece ne è stata inventata una variante dove la linguetta rimane attaccata alla lattina, e quindi quando si butta la lattina si butta via anche la linguetta. Vi siete chiesti a cosa serve quel forellino davanti sulla lattina? Non serve per infilarci la cannuccia, serve per fare in modo che la linguetta rimanga attaccata alla lattina. Poi ce ne sarebbero altre da raccontare sulle lattine, ma adesso arrivano i Velvet. Li ritroviamo con questa boy band

i Velvet con questa frizzante, brillante boy band, loro che per alcuni anni, tra la fine degli anni 90 e i primi anni 2000, sono stati sempre presenti ad una manifestazione amatissima all'epoca, qual è stata il Festival Bar, in giro per le località turistiche più belle dello stivale e trasmessa anche televisivamente dalle reti Mediaset. Non voglio fare pubblicità assolutamente, però la situazione è stata questa. Intanto noi si prosegue rimanendo in tema di canzoni che ci ricordano un'estate lontana, perché adesso arriva anche Noeia. E tra poco vi racconteremo la seconda curiosità con protagonista il compleanno, o meglio un bambino di 6 anni ed il suo compleanno, che poteva rivelarsi un fallimento, in realtà è stato un successone pazzesco. In extremis, eh? In extremis.

lancia la pallina di Flipper e viaggia nella musica dei ricordi con Marco Mari.

Lasciata la provincia di Pavia, ragazzi, siamo arrivati a Monfalcone per quest'altro compleanno. Questa volta protagonista è un bambino di 6 anni che qualche giorno fa ha rischiato di vedere rovinata la sua festa. La mamma aveva organizzato tutto nei minimi particolari, era la prima volta che si affidava ad un animatore e la festa sarebbe dovuta essere al bar Area Verdi, che è praticamente un locale antistante ad un giardino pubblico dove poi si sarebbe dovuta svolgere tutto. Peccato che però all'orario convenuto c'erano soltanto 2 dei 30 amichetti, compagni di classe, che erano stati invitati al compleanno di questo bambino, e le cose si stavano mettendo male. E lì l'animatore ha avuto una pensata, ha cominciato ad avvisare un pochino tutti i suoi contatti e praticamente la festa è diventata un botto mica da ridere, perché nel giro di alcuni minuti si è animato tutto, sono giunte persone che evidentemente avevano i contatti di questo animatore e hanno festeggiato il bambino, persino una pattuglia dei pompieri. È stato un successo strepitoso, davvero bravo l'animatore, che è stato velocissimo ed ha capito subito le cose ed è riuscito a salvare in extremis una festa che avrebbe potuto diventare un disastro. Questo bambino se la ricorderà, penso, per sempre, anche perché poi in queste feste un po' i bambini che non ti conoscono, i nonni che erano lì presenti, gli hanno fatto veramente una gran festa. Bravi!

Dopo un pezzo bello robusto qual è stato il Diablo dei Litfiba, ragazzi, qualcosa di morbido con gli Spence, mentre pochi minuti ci separano dalla conclusione, rimastiamo o rimaniamo oppure restiamo. Il caldo fa brutti scherzi, ragazzi. Restiamo in tema di canzoni morbide. Beh, questa è morbida ma è anche straziante. Quanto t'amo. Ve lo ricordate, Johnny Hallyday?

0: sa.
1: Quest'oggi ho voluto chiudere il nostro flipper con una canzone che ci ha riportato indietro nemmeno agli anni 70. Qui eravamo negli anni 60 con uno dei grandi urlatori d'importazione, Johnny Hallyday, ragazzi, con Quanto t'amo. E con questa canzone siamo arrivati alla conclusione del nostro flipper, ci siamo giocati tutta la nostra playlist, le notizie curiose, al 50% italiana, al 50% internazionale, la voce se ne sta andando, nonostante sia estate, ma so che c'è chi ha la raucedine, chi ha la laringite in questo periodo, io per fortuna no. Comunque la musica ritornerà al prossimo giro con me, con Marco Mari, con la prossima di Flipper. Ciao a tutti ragazzi e grazie per l'ascolto, ciao!
2: Game over.
3: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
4: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
3: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
5: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
6: Radio Studio Potenza.
5: FM 96 e 100.
6: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
5: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
6: RSP Eventi.
5: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Meno male che non sono daltonico, altrimenti avrei fatto confusione già in partenza. Perché nella regia automatica ci sono i jingle che sono differenziati l'uno dall'altro da vari colori. Prevale il rosso, ma c'è anche un arancione tranquillo, c'è un bel marroncino. Se avessi avuto problemi a riconoscere i colori, chissà cosa avrei mandato come jingle. Invece volevo proprio incominciare l'appuntamento di oggi con questo jingle qui che abbiamo sentito. Poi c'è la base musicale come al solito. Ciao, tutto a posto? Tutto bene? Sei nel Golden Classic, la musica degli anni 70 e 80, che ogni tanto fa rivivere dei grandissimi momenti storici. Oggi sentiremo un sacco di belle canzoni. Ci sarà un pezzo che chiuderà l'appuntamento con una grande Liza Minnelli. Non vi dico il titolo, ma dovrete ascoltare fino alla fine, ok? Non credo che sarà l'ultima canzone, ma ci avvicineremo abbastanza alla fine di questa prossima ora. Adesso partiamo con la musica? Lo facciamo con questa formazione che era composta da sei fratelli. Si chiamano Isley Brothers. Si ritorna negli anni 50.

sì, avete capito bene, ho detto anni 50, si ritorna indietro agli anni 50, beh loro sono nati in quegli anni, esattamente 1954, forse qualcuno dice anche negli anni 50. Questa è una canzone che però ci ha riportato al 1973, una canzone un po' particolare perché era stata un po' presa di ispirazione ascoltando la musica di Carlos Santana, grande canzone, e entrarono in studio e aggiunsero al loro stile musicale che era il funk rock anche un po' di musica sudamericana, proprio ispirate a Carlos, e venne fuori questa canzone che si chiama Who's That Lady. Ben trovato allora nel Golden Classic.

0: È stato un amore a primo ascolto? Si può dire in questo modo? Voi avete il vostro disco del cuore, quello che vi ha fatto innamorare, quello che proprio non potevate fare a meno di non sentire almeno 20 volte nell'arco di un'ora. Beh, questo per me è molto importante. Era il 1981. Incomincio a conoscere la musica dell'Imagination con questo album che si chiama proprio Imagination. La formazione sono i Whispers, ho sbagliato. Piccolo errore di innamoramento, c'ho ancora le gote rosse. Questa è, io considero, una delle più belle dell'album, quella che si chiama I Can Make It Better, nel nostro appuntamento che è il Golden Classic, dove passiamo la più bella musica, anche se fino a questo punto ne siamo stati con un ritmo veramente alto. Io direi di darci una cammata ascoltando una canzone che parla degli occhi di Bette Davis.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

0: Golden Classic.
1: Welcome to the sound
0: of 70s and 80s music.

l'avevo consumato io questo disco dalle tante volte che avevo mettevo in radio, la gente era veramente non mi sopportava più quando sentiva l'inizio di questa canzone, diceva no, basta, dai, sentiamo un'altra. Non è vero, non è vero, questo è stato un grandissimo successo

personaggio molto importante della musica degli anni 60, aveva cominciato a fare della gran bella musica in quegli anni, però diciamo che il clou del successo è arrivato proprio negli anni 80 con la canzone che abbiamo sentito fino a qualche istante fa, che era Betty Davis Eyes. Noi ci fermiamo a bere il famoso caffè, ci sentiamo tra qualche istante.

Stavo pensando tra me e me. Dicevo, però queste cuffie che sto utilizzando sono veramente forti. Non vi faccio il nome neanche il cognome. Finisce poi con la G però. No, perché mi sono sentito che questa canzone ha un volume altissimo che anche a fianco a momenti sentivano perfettamente come sento io in cuffia. L'ho già detto più volte che ho qualche piccolo problema di incominciare a sentire, anzi ad ascoltare molto bene, specialmente i sussurri. Faccio molta molta fatica, sto diventando sordo, che devo dirvi. Personaggio importante, si chiama Michael Walden. Narada gli è stato attribuito da un guru negli anni 70, quindi da lì Narada Michael Walden, grande personaggio della musica, perché lui è stato un produttore discografico, anzi è un produttore discografico, è un compositore, è un grande cantante, batterista, e nelle sue produzioni musicali, pensate un attimino, ha svariato in tanti generi, dal rock al jazz, al pop, all'R&B, alla fusion. Ha fatto delle colonne sonore, anche una molto importante, che nel 1993 ha vinto qualcosa di molto serio, molto importante, Bodyguard. E poi nel 1985 una canzone un po' più frivola, ma sempre importante, interpretata da Rita Franklin, era The Freeway of Love. Ve la ricordate la canzone? Prima o poi nel nostro Golden lo faremo passare, dai. Era giusto un momento di ricordo di questo grande personaggio, in particolar modo con questa canzone, si chiama I

0: Pensate che quel jingle l'ha fatto proprio James Taylor, entrando e presentandosi da solo. Scherzo, scherzo. Ormai con l'intelligenza artificiale si fa veramente di tutto.
1: Golden Classic.
2: Welcome to the sound
1: of 70s and 80s music. Golden Classic. Uno dopo l'altro, solo grandi successi.
0: La regia automatica sta prendendo vita da sola. Mi taglia, sta facendo un casino incredibile oggi. Ha bisogno di ferie e tra un po' le faremo. Dai, abbiamo sentito James Taylor insieme anche alla grandissima voce di Philly Simon. Due bellissime canzoni che fino a qualche istante fa sono state protagoniste. Ora c'è Mama Used to Say di questo grande Junior Giscombe. Canzone che ci porterà alla seconda pausa del nostro appuntamento.

Mi aspettavate la versione originale? Questo invece è un remix, non so chi l'abbia fatto, so che me lo sono trovato con allergia e l'ho messa a disposizione vostra per farla ascoltare. Bella canzone con Junior, canzone molto importante del suo repertorio musicale, era Mama Used to Say. Ci sentiamo tra poco.

c'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo. La pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

da te a volte il destino che cosa fa? Cioè io qua vado mia insaputa, è ignoranza. Scusate se mi definisco tale, ma è la verità. Era il 1977. Questa è una canzone di un grande personaggio della musica mondiale che è Norman Connors, con questo Romantic Journey, un album molto molto valido. C'era questa canzone che era quella che andava di più in assoluto, Once I'm Been There. Ma nel 1977, signori e signori, c'è anche una canzone che è la prima volta che metto in tantissimi anni di Golden Classic all'interno della trasmissione. L'ho detto all'inizio, avremmo avuto ospite una grande Liza Minnelli. E con quale canzone secondo voi? Quella che è anche nel testo, quello che dice I'm living today, I wanna be a part of it, New York, New York.

sono ancora. Non è che faccio andare la musica così e non vi saluto e non parlo più. Come fa uno come me a non parlare? Vabbè. Ok, la grande musica di Liza Minnelli. Qualcuno avrà detto: ma cosa ha combinato oggi quello lì? No, beh, quella canzone meritava. Effettivamente non l'avevo mai messa prima, me la sono ascoltata bene in cuffia e mi è piaciuta tantissimo. Canzone che parlava di una grandissima città che non ha bisogno di presentazioni, è considerata probabilmente da tutto il mondo la più affascinante. Manhattan nel lungo e nel largo è meravigliosa. Canzone che era stata scritta apposta per il film che era uscito nel 1977 diretto da Martin Scorsese con Liza Minnelli e Robert De Niro, che non ho mai visto, ma prometto da qui ai prossimi 25 anni di poterlo fare, di guardarlo.

0: Freak. Questa è una bella canzone, ogni tanto la vado a riascoltare e ve la faccio riascoltare perché è interessante. Si chiama Much Too Much.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo

la base musicale per farmi salutare. Ma avanti ancora per qualche istante, quindi usufruisco di questa cosa. Dai, noi ci sentiamo ad un prossimo Golden Classic su questa radio, dove passa sempre il meglio della musica mondiale, ma quando c'è il Golden Classic passa la musica degli anni 70-80 con la voce di Marco De Vines. Quindi cosa posso dirvi di altro? Rimanete sempre qui, perché arriveranno sempre delle grandi belle canzoni ascoltando questa emittente meravigliosa, ok? Adesso vi lascio con una bella canzone rock insieme al gruppo dei Police e questo pezzo che è formidabile, si chiama Spirits in the Material World. Ci sentiamo nel prossimo.

0: oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: State ascoltando Radio Studio Potenza.
3: Voglia di un aperitivo in musica? Su Mixcloud c'è Ape con Alex. Il web party più bello di sempre. Live, il sabato alle ore 18. In compagnia di Alex DJG e la sua selezione musicale. Collegati alla sua pagina. Premi live per entrare ed il gioco è fatto. Ape con Alex. L'aperitivo con qualcosa in più.

Amici Radio Studio Potenza, Radio Studio Web Torino, benvenuti a questo finale di stagione del mio Ape con Alex. Questa volta alla regia e alla selezione della playlist c'è il sottoscritto. Come sapete, tutti gli anni apro e chiudo io questa fantastica, diciamo, e unico progetto che è partito così per scherzo ed è diventato un vero e proprio format radiofonico, e sono davvero contento di aver raggiunto, diciamo, queste radio, queste emittenti che sopportano e accettano il mio lavoro. Quindi buonasera a tutti, oggi abbiamo anche altri ospiti, ma spoileriamo tutto piano piano. Un salutone anche a tutti i miei seguaci di Mixcloud che mi ascoltano e mi vedono. E un ciaone al gruppone di Pam Pam The Valium che mi segue sin dall'inizio. Una serata tutta dedicata alla musica degli anni 80, poi scoprirete anche il perché. Intanto possiamo andare avanti, proseguire, fare il secondo gradino, anzi il primo gradino, perché questo è il piano terra di questa bellissima playlist. Partiamo con il botto, piano piano saliamo, andremo da circa 100 bpm fino a 130, quindi preparatevi, la puntata di questa sera durerà un pochetto di più, diciamo 15 minuti in più, perché ci sono tanti saluti da fare, tanti ringraziamenti da fare e qualche sorpresina. Intanto dal Canada, con la bellissima voce di Ivan Doroshuk, andiamo direttamente in Australia con la voce graffiante, bellissima, di Colin Hay. Loro sono gli indimenticati e stupendi Men at Work, e questa è la meravigliosa Down Under.

cominciamo a fare dei saluti qua e là. Salutiamo Cristina che ha subito notato la mia maglia con il super telegattone. Quante canzoni ci ha presentato. Lui che stava sul tetto come i gatti, appoggiato all'antenna centrale. Insomma, tante canzoni ha portato a casa nostra. Io questa sera cercherò di portare tantissimi brani che hanno colorato le classifiche degli anni 80, ma soprattutto anche tante canzoni che non sempre si ballano, ma sono meritevoli di rispetto. Quindi è una selezione che ho curato con la mia passione che ho per questo decennio, quindi spero vi piaccia. Continuiamo a ballare e ascoltare grande musica.

Adesso andiamo a disturbare un ragazzo che si chiama Fabrizio Rizzolo. Siamo nel 1985. Nelle nostre classifiche si faceva chiamare, pensate, Brian Ice, e ha portato un disco che ha davvero fatto ballare chiunque. Pensate, questo ragazzo ha scritto anche per Tony Esposito e la grandissima Gloria Gaynor. Questo è il suo progetto Italo Disco, si chiama Talking to the Night, e siamo, come vi ho detto, nel 1985.

Ragazzi, manca una settimana esatta al Controtempo Summer Festival, che si terrà sempre nel paesone città di Sommariva del Bosco, organizzato dai miei amici Antonio e Gabriele di Area 30. In questa playlist ci saranno i brani degli artisti che saliranno sul palco di questo bellissimo festival, sudato e preparato con tanto, diciamo, lavoro e passione. Prossima settimana ci sono ancora biglietti disponibili, collegatevi su Area 30, sui social, prenotate il vostro biglietto perché ci saranno tantissimi artisti degli anni 80 e anche una pillola degli anni 90.

Brindisi, che si fanno all'incirca a distanza di 20 minuti uno dall'altro. E prima di tirare sul bicchiere dobbiamo salutare tutti gli amici del bar Vineria Rocca Rostia, che per la prima volta accolgono il mio Ape con Alex nel loro super locale. Quindi ragazzi, se siete in ascolto, alzate il bicchiere tra pochissimo, perché arrivo puntualissimo intorno alle 18:20 per il primo cin. Un saluto a tutti voi, volume al massimo. E a proposito di Controtempo Summer Festival, a salire sul palco di Sommariva del Bosco dalla prossima settimana ci saranno proprio loro, la band tedesca nata nel 1980 a Berlino Ovest. Dalla base, dalla partenza, non si possono dimenticare, loro sono i mitici The Twins, e per noi canteranno e balleranno la bellissima Ballet Dancer, qui anche all'Ape con Alex.

Salutiamo la nostra Bea. Hi Bea, good vibes, good music. Let's dance, yes. Ragazzi, dalla Germania andiamo in Italia, andiamo al 1° luglio del 1986, quando una biondissima Ivana Spagna vince il premio Rivelazione al Festival Bar, un Festival Bar vinto da Tracy Spencer, però anche lei ha portato a casa la sua vittoria. Questa è l'unica indimenticabile, intramontabile, Easy Lady.

un disco in vinile che ho iniziato ad illuminare con la mia luce LED. Un disco che ha accompagnato le nostre estati anni 80, diciamo un pilastro, diciamo una musica che porta a ricordare l'estate.

Allora iniziamo a fare i saluti, saluti vicini che vanno a Carla e Sergio di Rocca Rostia, Vineria Bar, che mi sta ospitando con il programma a tutto volume. Saluto tutte le persone che sono collegate e sono lì da loro ad ascoltare il programma: Cristina, Otis, Paola. Se ci siete tutti, tra pochissimo vengo a trovarvi alla fine della trasmissione e farò festa insieme a voi, perché la serata anni 80 continua a fare la sua presenza, diciamo, in questa serata qui a Rocca Rostia. Ivana Spagna, che ha rappresentato l'Italia nel mondo della Italo Disco, della dance di allora. Questo è il primo dei tanti successi, quindi era giusto portarla nella mia playlist. E la ringraziamo perché ancora oggi ci regala tanta tanta bella musica. Adesso ci spostiamo nella pista degli anni 80 da un progetto chiamato MNG, il grande Sanji Sanginetto, che poi ritroveremo dopo con i The Creators. Si presenta insieme a Mirko Galli e ci fa ballare con un disco veramente indimenticato e indimenticabile. Direttamente dal 1986, la bellissima When I Let You Down, tutta per voi, e poi si brinda.

Allora continuiamo a salutare, andiamo nel litorale Ligure, andiamo a Pietra Ligure a salutare tutti i Mutanderos. Salutiamo Silvia, Mauro, Oreste e Annalisa, che sono belli spiaggiati al mare, che ascoltano Ape con Alex. Salutiamo la nostra Giusy, quella che lavora tanto dietro le quinte, e poi faccio una sorpresa. Me la faccio tra pochissimo. Salutiamo il capitano dei Cubi, direttamente da Palermo, Mr. Fabio Delta DJ, presentissimo sempre, quindi grazie. Cubi lucidati, signorine, se volete salire e ballare, siete ben accette? Su questo bellissimo punto mix andiamo da un altro progetto che negli anni 80 funzionava benissimo, la grande Monica Stucchi, alias Valerie Giorgio.

Ragazzi, sul bicchiere per la prima volta in questo Ape con Alex finale di stagione 2025-2026. Ragazzi di Rocca Rostia, cin a voi che siete i miei nuovi ospiti nel programma. Questo cin, questo primo cin è tutto dedicato a voi.

Allora continuiamo a salutare, andiamo come sempre di rigore in Germania a salutare l'onnipotente Jürgen che mi segue sempre, quindi per enorme rispetto salutiamo la Germania, salutiamo Jürgen e le auguriamo buona musica come sempre, scusate. Salutiamo anche la nostra carissima Sveva Austini, ci sono anche io, buon pomeriggio a tutti, un abbraccio grandissimo ad Alex ed un mega bacio alla mia bellissima e carissima amica Giusy, ciao Sveva! Ciaone gigante anche ad Alessia Brunetti, tra poco vi saluto perché so che siete spiaggiate qua e là per l'Italia. Devo anche fare tanti auguri di compleanno a due persone molto importanti. Un passo alla volta, ragazzi, abbiamo tempo, siamo appena all'inizio. Dal 1985 passiamo al 1983 e qui arriva veramente il progetto direttamente dall'altro mondo, studio di Rimini, progetto chiamato The Creators. Loro sono proprio i Creators e questa è Believe in Yourself Special Remix. Questa l'abbiamo ballata tutti, ha fatto saltare

Un salutone grande, ma grande, grande, grande al mio amico Gianni D da Milano, che ci ascolta da in quei di Riccione. Ci scrive Alex qui, il bagno 95 di Riccione, ti sta ascoltando in tutta la spiaggia. Grazie ragazzi, buona musica, buona pe con Alex anche in quei di Riccione. Un ciaone gigante, immenso, alla nostra Daniela che ci ascolta dalla bellissima Sardegna. Ciao Dani, buona musica, buon ultimo Ape con Alex, stagione 2025-2026. Un grande ciao anche alla nostra Antonella dalla Calabria, la nostra Antonellina che non manca mai. Allora la mia selezione continua alla posizione numero 9, doveroso ricordare una band spagnola, ragazzi, con una voce fantastica della nostra Cristina Manzano, un disco che non viene suonato solitamente per ricordare gli anni 80, ma chi ha vissuto gli anni 80, ragazzi, non si può dimenticare di I Want an Illusion. Tra pochissimo vi do anche le direttive per come mandare un messaggio ad Alex se non siete in ascolto sul canale Mixcloud. Intanto godiamoci questo pezzo di storia tutto italo disco firmato Squash Gang.

Allora è arrivato il momento di fare degli auguri speciali, degli auguri importanti a due donne, due voci importanti della musica italiana. Il primo augurio lo faccio ad Emanuela Ferrando, che oggi, proprio oggi, compie gli anni, una voce, un orgoglio italiano. Quindi ciao Emanuela, buon compleanno davvero di cuore da parte di tutti noi di Radio Studio Potenza, Radio Studio Web Torino e i seguaci di Mixcloud, Pump on the Volume di Rocca Rossia, che si sono uniti con noi. Altro augurio di questa settimana lo faccio alla grandissima Melody Castellari. Melody Castellari, che è stata nel mio programma, la grande figlia di Corrado Castellari, fondatore della band delle Mele Verdi, che ci hanno accompagnato in tutte le bellissime sigle dei cartoni animati. Quindi una figlia d'arte, una grande voce per tutti. Voi la conoscete anche come Lady Violet, ma in realtà è Melody Castellari. Quindi un augurio di cuore, ma veramente di cuore, a Melody e ad Emanuela.

Altro disco che si deve ricordare assolutamente, se avete vissuto e ballato la musica degli anni 80, è proprio questa, ragazzi. Loro sono i Control D, Vision in the Mirror. Vado a ricordare anche una compilation storica firmata di Scotto Production, quale Strike, quella con i birilli in copertina, indimenticabile, 1983.

Ragazzi, la prossima ve la mixo, perché da quando sono troppo impegnato in radio mi dicono ma adesso guardi solo il microfono, non mixi più. In effetti il discorso radiofonico è un po' diverso dal mondo del DJ, insomma bisogna trasmettere la musica in un'altra maniera, invece del mixato bisogna, diciamo, mixare le canzoni con la voce. Però dai, per non perdere l'abitudine, vi faccio entrare un brano che sarà presente al Controtempo Summer Festival della prossima settimana, a Somma Riva del Bosco.

Ragazzi, prendiamo poi sorpresone perché ho una persona che vi vuole salutare e ringraziare direttamente in collegamento telefonico. Salutiamo anche la nostra Anna, che è entrata in chat e ci ha

Allora, la posizione numero 12 dopo il grande Sandy Martin, che vi ricordo vi aspetta proprio qua vicino a Somariva del Bosco la prossima settimana al Controtempo Summer Festival 2026, organizzato dai miei amici di Area 30, Antonio e Gabriele. È arrivato il momento di presentare quello che io chiamo il disco Meteora, ovvero un disco che io ricordo molto bene perché ho anche il vinile, diciamo un 12 pollici extended version. È una canzone meravigliosa, è una canzone che purtroppo non viene suonata parecchio, però io per rispetto la devo portare in questa puntata finale. E i miei amici, i miei seguaci che mi seguono sempre, potranno sicuramente apprezzare. Questa è la bellissima Your Mind della grande Angie Kerr.

Allora è arrivato il momento di alzare per la seconda volta il bicchiere al cielo. Questo brindisi invece lo dedichiamo alla nostra Giusy, che dietro le quinte fa un lavoro enorme e, sorpresona, tra pochissimo arriveranno i suoi saluti. Ci collegheremo telefonicamente con lei, quindi un cin alla grande Giusy e grazie per tutto il suo lavoro durante questa bellissima stagione.

0: Allora, come vi ho promesso, abbiamo la nostra Giusy in collegamento telefonico, quindi ve la presento, ve la saluto, perché ha tanti ringraziamenti da fare. Ciao Giusy, benvenuta ufficialmente alla Pecon Alex.
1: Ascoltatori di Alex e non, come esordisco sempre nei miei post, chi mi segue lo sa, quindi è un vero piacere farvi un saluto.
0: Come stai, Giusy?
1: Sto benissimo, Alex, è veramente una grande emozione. Mi fa strano stare un po' così da questa parte, quindi immagino una grande emozione, non pensavo. Dalla TV alla radio, quindi questo per me è un passaggio veramente
0: Inusuale. Non tutti sanno che comunque hai fatto parte del mondo dello spettacolo lavorando anche in Rai, e quindi è bello rivederti protagonista diciamo nell'ambiente dello spettacolo, in questo caso della musica. Allora, ci sono tante persone che non hanno ancora sentito la tua voce, tante persone che ti vedono e ti supportano in tutto il lavoro che fai dietro le quinte per il sottoscritto, e quindi ti ho già ringraziato con il brindisi, ma lo faccio di nuovo, perché ragazzi, credetemi, tenere in piedi tanti social contemporaneamente e costantemente richiede tantissimo tempo, quindi grazie veramente di cuore. Ci sono delle persone che ti salutano in chat, tu non le puoi vedere in questo momento, quindi, ma le conosci già: c'è Anna, c'è Dani, c'è Jürgen, c'è Aledino, c'è Antonella, c'è Fabio Delta, ci sono anche Gianni D, c'è Silvia, Mauro, ci sono tutti quanti, ci sono anche gli amici di Rocca Rostia, quindi se vuoi fare i saluti è il momento giusto.
1: Sono tanti i saluti che voglio fare, ovviamente un ringraziamento speciale lo faccio ovviamente a te, che mi hai dato questa opportunità. Mi sono affacciata 5 anni fa alla radio del web, mi hai rapita con i tuoi programmi, per me è la prima volta ascoltare musica dal web ed è stata per me una cosa importantissima, e con questa tua iniziativa, con questa tua proposta, per me ovviamente inaspettata, è stata per me una nuova sfida, perché ti dico la verità, il mondo ovviamente della pubblicità è stato per me un mondo sconosciuto, quindi promuovere i tuoi eventi, i tuoi artisti è stato un motivo in più, insomma, per fare un qualcosa sicuramente di un arricchimento personale, ma sicuramente un qualcosa di buono per te, spero, e spero che di continuare sempre a migliorare e a dare il mio più importante contributo.
0: Assolutamente, sì, vedrai che non possiamo spoilerare niente adesso, però comunque stiamo già lavorando per la nuova stagione, ci sono già degli artisti programmati per le interviste di Music Factor, quindi il lavoro continua anche se andiamo, diciamo, tra virgolette in vacanza. Allora,
1: sì,
0: Giusy,
1: la pausa. Sì, fammi dire una piccola cosa, ovviamente il ringraziamento va a tutti i tuoi ascoltatori che comunque si sono resi anche disponibili nei miei confronti nel momento in cui l'ho dovuto curare nelle loro playlist. Questo per me è stato veramente un motivo di orgoglio, e niente, ricordo che durante l'estate avremo diverse rubriche a cui partecipare, chi lo vorrà fare avrà piacere. Sicuramente la rubrica delle vacanze, per chi ha piacere a condividere le sue emozioni, le sue villeggiature con noi, lo potrà fare come l'anno scorso, inviandomi ovviamente tutto il materiale, poi sarò io personalmente a provvedere ai vostri video delle vostre location. E tra l'altro abbiamo anche aperto questa opportunità anche alle attività commerciali come il bar, e sei partito alla grande ovviamente con il tuo bar del tuo borgo del Roero, che saluto ovviamente, e spero che anche altre attività potranno aderire a questa nostra iniziativa.
0: Ci lavoreremo
1: sì. Intanto, e spero che potranno aderire tutti.
0: Perfetto.
1: Un saluto da all'Egitto, ad Anzio, insomma, spaziamo.
0: Adesso te li faccio io personalmente dal microfono, continuiamo ad ascoltare la musica di questa selezione anni 80 dedicata all'ultima puntata della Pecon Alex. Giusy, noi ti ringraziamo di cuore, ti invitiamo a continuare ad ascoltare il programma programma, perché arrivano poi anche altre sorprese, arriva il disco finale e la chiusura di questa bellissima stagione passata insieme. Grazie di cuore.
1: Grazie a tutti.
0: E un saluto alla bellissima Roma Eur. Ciao Giusy.
1: Che vi sostiene a tutti, sì. Un bacio a tutti.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Ciao, presto.
0: Ciao. Allora ragazzi, dopo i saluti della nostra Super Giusy arriva la colonna sonora della storia di questa settimana. Sono andato a pescare, ragazzi, un trio femminile, Laura Fedinger, Ombretta Marsigli e Sabrina Monroia. Loro sono le protagoniste nel 1984 di un disco veramente esagerato. Ve li ricordate i Cruising Gang? Benissimo, adesso ci ascoltiamo tutti quanti la bellissima My Man con un

Allora ragazzi, vi ricordo che radiofonicamente parlando mi potete ascoltare sulle frequenze modulate 87.6, 96.100 e 106.8 nelle zone di Potenza e provincia. La copertura DAB è su tutta la Basilicata, Salerno e provincia. Facciamo un saluto anche alla sede di Torino che ci ascolta in diretta, Radio Studio Web Torino, www.radiostudioweb.com. Un saluto a Claudio, a Lamberto e a tutta la redazione della radio che ha ospitato il mio programma. Ricordo che per la parte televisiva il digitale terrestre sul canale 235 per quel che riguarda lo sport, canale 244 su Radio Studio TV per quel che riguarda la musica e tutto quanto il resto.

Altro disco che non posso dimenticare in questa serata, tutta dedicata alla musica degli anni Ottanta, è un disco che arriva dal 1983, un progetto firmato Daniele Francesconi e Mauro Pilato. Lo ricordate Mauro Pilato, no? Mauro Pilato è quello di Gam Gam, erano gli anni 90, ma questa è un'altra storia. Così ho detto, siamo nel 1983, di FM Pam, On The Beat.

Allora, è arrivato il momento di parlare del disco in vinile che chiuderà l'ultima puntata di stagione di Up con Alex. Disco già appoggiato, naturalmente, come sempre, sul mio giradischi di sinistra dalla console. E adesso vi faccio vedere la copertina.

un disco che ha oltre 40 anni, un disco che fa parte della mia collezione di maxi single dedicati al decennio 80. Stiamo parlando di Laid Back Sunshine Reggae in versione extended. Sarà la protagonista finale di questa bellissima puntata di chiusura della Peconale. Quindi raduniamo le nostre forze, abbiamo ancora un pochetto di musica e poi ci dedichiamo all'angolo analogico, come sempre. Rimaniamo sempre nel 1983, andiamo da un'altra riempipista assoluta, un progetto olandese firmato Adam and Fleischer. Sono entrati prepotentemente nelle nostre classifiche e anche il Telegattone li ha presentati.

Allora un salutone da Tor San Lorenzo a Laura e Otello. Un salutone a Cicinato, Anzio, Alessia e Gabriele. E un saluto a Frosinone, alla bellissima Frosinone, ad Anna e Otello. Sono arrivati i miei amici di Area 30 in chat. Un salutone ad Antonio e Gabriele, le menti di Area 30.

con immenso rispetto passiamo dal 1983 al 1988, ragazzi, ad un'altra voce importantissima di questo bellissimo decennio. Lei è la grande Sandra, compagna di Michael Cretu, fondatore degli Enigma. Ma questa, Everlasting Love, chi se la dimentica?

questi pezzi, ragazzi, sono essenziali, sono la caratteristica principale delle extended version che noi DJ custodiamo con tanto amore e gelosia. I brani che la versione radio trasmetteva, diciamo, nelle emittenti, sono trasformate e riviste in versione extended, ovvero più lunghe, in media 5-6 minuti. Adesso sono cambiati molto, diciamo, le tempistiche e i ritocchi delle extended, però insomma una volta funzionava così, c'era più tempo per ascoltare il brano, c'era più tempo per mixare, c'era più tempo per il DJ di divertirsi in console. Salutiamo il grande amico, mio grande amico e collega Mauro DJ, la voce di Get Back, un saluto a tutta la città di Torino. Ciao Mauro, good music, good vibes e buona puntata finale anche a te di Ape con Alex. 1982, ragazzi, un artista che non ha proprio bisogno di presentazioni, dopo un grande successo negli anni 70, dopo le sue varie collaborazioni, cito per esempio Patrick Holloway, insomma la voce di Sylvester ha lasciato veramente il segno e ci ha purtroppo lasciato troppo presto. Questa sera lo ricordiamo in questa puntata dedicata a questo bellissimo decennio con la sua unica

Ragazzi, terzo e ultimo brindisi di puntata dedicato a tutto il mondo che ama la bella musica, dedicato al mondo che gira intorno all'Ape con Alex, a Music Factor, dedicato a tutte le persone che come me continuano a portare la bella musica in giro nelle case degli italiani e non solo. Un cin, ragazzi!

Ci avviciniamo sempre di più al disco in vinile, ma continua la nostra carrellata musicale, ragazzi. Che ve lo dico a fare? Che ve lo dico a fare, ragazzi? Qua arriva un gruppo pluricopiato, pluriremixato. Loro sono i magnifici New Order. E come ricordarli se non con la bellissima Blue Monday? Sul volume, ragazzi, su.

Abbiamo ancora un brano, poi arrivano due protagonisti del Controtempo Summer Festival di nuovo per chiudere la parte digitale del programma e poi arriva il nostro super disco di Laid Back per chiudere questa puntata di fine stagione. Famosissimi per la loro Donna Rouge, ragazzi, io non voglio suonare sempre le solite canzoni perché poi diventiamo tutti monotoni quando parliamo del mondo 80. Loro sono i Fake, vi ripeto, famosissimi per Donna Rouge, ma questa è Brick e chi non se la ricorda?

Ragazzi, arrivano i protagonisti del Controtempo Summer Festival. Dopo questa bellissima pillola di Brick di Fake, arriva un grande artista, non possiamo non ricordarlo, perché Ivan Cattaneo è stato parte degli anni Ottanta. Sarà con noi la prossima settimana al Controtempo Summer Festival di Antonio Di Gabriele di tutta Area 30. E questa è Quando Tramonta il Sol, vista e rivista da lui.

Quando tramonta il sole è solo una delle tante canzoni del grande Ivan Cattaneo, ha rivisto e ha portato nel panorama degli anni Ottanta. Quindi insieme a Ivan Cattaneo, ragazzi, arriva anche questa persona qua. E qui bisogna alzare il bicchiere, anche voi amici di Rocca Arostia, sul bicchiere, perché arriva Alberto Camerini qui vicino a noi con la sua Rock and Roll.

Allora vi ricordo che se volete venire a vedere in prima persona questi artisti, aggiungo anche che ci saranno i miei amici Milano 84, una realtà di Roma che dedica la sua musica alla, diciamo, al sound degli anni 80, riportando un genere nuovo chiamato Italo Pop, e quindi una grande realtà musicale. Ricordo anche che ci sarà una pillola anni 90 nel Controtempo Summer Festival, la nostra grande Natalie dei Sound Lovers sarà presente per ricordare anche questo bellissimo decennio. Se volete biglietti, informazioni o al sottoscritto, oppure sul sito di area30.it, quindi avete l'imbarazzo della scelta. Adesso dobbiamo lanciare per forza questo disco in vinile che abbiamo, diciamo, disturbato in tutta la live. Godetevi la bellissima Sunshine Reggae.

salutone e un ringraziamento anche a Marco e Carlotta, insieme alle bellissime Beatrice e Vittoria. Grazie ragazzi, grazie perché mi avete ascoltato anche quando magari non potevate ascoltarmi. Grazie di cuore

Siamo arrivati alla fine di un bellissimo viaggio, un viaggio partito ad ottobre dell'anno scorso, arrivato a questo giugno 2026. Siamo stati in compagnia di grande musica, in compagnia della vostra musica, della vostra cultura. Il compito di Alex e di Giusy è quello di portare questo format della Pecon Alex nei bar, nelle ristorazioni, proprio per ampliare la nostra famiglia, e colgo l'occasione che, se volete essere partecipi del mio format, quindi portare la vostra musica, la vostra passione nel mio programma, non dovete far altro che mandarmi una bellissima playlist in formato testo e al resto ci penso io. Chi vuole può venire ospite direttamente nel mio studio, diversamente si può fare il collegamento da casa per un saluto. Ho un sacco di saluti da fare, in primis a tutta la mia ciurma, io la chiamo ciurma, la mia family, perché grazie a loro io sono arrivato fino a qua, grazie a loro sono entrato in due bellissime radio, quale Radio Studio Potenza e Radio Studio Web Torino, che ringrazio tantissimo per aver ospitato il mio format radiofonico. Continueremo a diciamo trasmettere passione e musica, perché quello è il compito che spetta a noi speaker che arriviamo da una generazione diversa da quella di oggi. La musica bella esiste ancora e grazie al vostro supporto continueremo a crescere e a fare delle belle cose per stare tutti in compagnia. A partire dagli artisti che hanno partecipato a Music Factor, un saluto gigante a tutti quanti, tanti ospiti, tante belle persone. Un grazie a tutti gli artisti e le persone e gli ascoltatori che hanno contribuito con la loro musica a far crescere questo format. Vi ricordo, siamo partiti con l'app in lockdown, eravamo veramente quattro gatti e oggi siamo a tutti gli effetti una bellissima e unica realtà. Grazie di cuore, un abbraccio a tutti voi, veramente infinito, siete la mia benzina. Buona estate a tutti, ricarichiamo le pile, godiamoci il sole, le belle spiagge e torniamo carichi come dei boiler, come dico io, ad ottobre con i format Ape con Alex e Music Factor. Da parte di Alex DJG, una buona estate a tutti voi, un abbraccio. State sempre in compagnia della buona musica. A presto, un bacio grande.

0: voglia di un aperitivo in musica? Su Mixcloud c'è Ape con Alex, il web party più bello di sempre, live il sabato alle ore 18 in compagnia di Alex DJ G e la sua selezione musicale. Collegati alla sua pagina, premi live per entrare ed il gioco è fatto. Ape con Alex, l'aperitivo con qualcosa in più.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 573343, 347 827 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.

0: RSP su Android oppure visita Radio Studio Hub IT.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo. La pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
3: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri,

0: Hasta la vista è ancora in pista. Con questa nuova stagione, Hasta la vista prosegue il radioso percorso partito nel 2012, tagliando il prestigioso traguardo della 15ª edizione, con cifre da record. Numerosi importanti artisti conosciuti, decine e decine di radio coinvolte, centinaia di ospiti incontrati, circa 650 puntate realizzate, oltre 1100 ore di diretta. Tanti numeri, ma una sola certezza. Anche per questa nuova stagione di Hasta la vista, noi ci saremo. Voi non mancate!
1: Ciao Jerry da Fiorello, ciao!
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Hasta la vista da Fiorella Mannoia, ciao ciao!
3: Un saluto da Lillo a tutti gli amici di Hasta la vista, da Luca Barbarossa.
4: Un saluto agli ascoltatori di Hasta la vista.
5: Astate la vista tutti, che è un'idea meravigliosa. Chi non ha sta la vista è laziale.
6: Sono Rocco Papaleo e vi mando un abbraccio registrato, ma non per questo meno intenso.

0: Amici di Hasta la Vista, bentrovati. Anche questa settimana torniamo sulla vostra radio preferita. Dico sempre torniamo perché a condurre questo programma non sono da solo. Ci sono io, Jerry Longo, l'amico Tom in regia, ma sempre presente accanto a me un ospite che si cimenta la co-conduzione. A volte ci capita di avere persone che sono la loro prima volta in radio, altre volte ci capitano persone che hanno già avuto delle esperienze precedenti. Non so se quest'oggi l'ospite è un veterano della radio o è il suo debutto, ce lo faremo dire direttamente da lui. Ve lo vado a presentare. Giorgio, benvenuto ad Hasta la Vista.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie Jerry.
0: Benvenuto.
1: Ho avuto qualche esperienza, beh, per lo più in televisione in realtà.
0: Quindi diciamo che lo strumento a te familiare non è il microfono, bensì la telecamera.
1: Esatto, esatto. Qui ho avuto esperienza in realtà per lo più qualche anno fa, quando ero un po' più giovane. Essendo musicista, dilettante, amatoriale, ho registrato qualcosina, quindi insomma sono un po' pratico con gli attrezzi del mestiere.
0: Ok, perfetto, non ci dire subito cosa fai nella vita, perché teniamo un attimo gli amici un po' in stand by, lo diremo a breve. Però dicevi giovane, meno giovane, a questo punto te lo devo chiedere, se ti va di dirla l'età ai nostri amici in ascolto e provenienza.
1: 34 anni, quasi 35, vengo da Crotone, Calabria.
0: Ok, perfetto.
1: E vivo a Roma da 15 anni ormai.
0: Ah beh, quindi sei romano d'adozione.
1: Sì.
0: Ok, perfetto, bella Crotone. Avete il vino buono, il vino di Cirò.
1: Esatto.
0: Perfetto, poi ti dirò perché conosco bene quella realtà. Okay. Senti, vabbè, tu hai detto che hai avuto dei trascorsi televisivi, poi tra un po' ci racconterai anche perché probabilmente sono legati questi trascorsi al tuo lavoro, che non ti chiedo subito di dire, lo diremo a breve dopo il primo brano. Però se volessimo dare ai nostri amici in ascolto un indizio che fa intuire nella vita di cosa ti occupi?
1: Lavoro con il cibo e la mente.
0: Wow, lavori con il cibo e la mente, ma vendi la mente e tratti il cibo o viceversa?
1: Scopriamolo gradualmente.
0: Mi piace questa definizione. Amici, quella di oggi, ve lo dico, sarà l'ultima puntata di questa stagione di Hasta la Vista, però ho tenuto l'ospite proprio fino all'ultimo, la ciliegina sulla torta. Oggi sei la ciliegina sulla torta, ti va come definizione?
1: Cercherò di essere all'altezza.
0: E allora partiamo, Hasta la Vista inizia ora, rimanete lì.

0: E siamo in pista, amici, per questa ultima puntata di stagione di Hasta la Vista. Prima ho usato volutamente la definizione la ciliegina sulla torta, perché con te, Giorgio, quest'oggi chiudiamo questa 15ª edizione. Abbiamo aspettato proprio l'ultima puntata per averti qui in studio, un po' perché non trovavamo il giorno giusto di disponibilità tua, mia, di Tom. Quindi, però mi piace l'idea che con te chiudiamo in bellezza, anche perché quello che tu fai nella vita lo trovo giusto per la narrazione odierna. Io non l'ho usata a caso la definizione ciliegina sulla torta, e poi tu ci hai dato l'indizio prima, cibo, mente.
1: Sì.
0: Quindi io oggi non mento nel dire che tu ti occupi di cibo, ma lo fai a modo tuo, e lasciati il piacere di dire esattamente in che modo.
1: Sì, lo faccio in un modo sicuramente un po' particolare. Riguardo quello che faccio con le persone con cui lavoro, posso dire che guido le persone nello sviluppo, sviluppare un rapporto più sereno con quello che mangiano.
0: Ok.
1: Lavoro con persone che soffrono per lo più di fame nervosa, che poi a livello scientifico può significare diverse cose, molto differenti tra di loro, la possiamo inquadrare in diverse modalità. Però di fatto è una problematica che sta diventando sempre più frequente negli ultimi anni e porta tante persone a utilizzare il cibo come principale modulatore emotivo. Per cui magari accumulo stress per tutta la giornata, non sono in grado di ascoltarmi, di comprendere bene cosa sto provando. Appena stacco col lavoro mi casca addosso tutto questo stress, sento bisogno di gratificazione immediata. E qual è oggi la forma più immediata di gratificazione che abbiamo a disposizione se non il cibo?
0: Sì, è vero.
1: Questo rischia di creare poi un rapporto disfunzionale con quello che mangiamo. Se al minimo stress la mia risposta immediata è sempre quella di mangiare, magari in quantità eccessive, finendo poi per provare sensi di colpa, beh, questo rischia di creare effettivamente un problema. Io guido le persone nel migliorare il rapporto con quello che mangiano.
0: Mi piace molto la definizione che hai usato, guido le persone, e soprattutto accompagno le persone affinché possano prendere consapevolezza di un giusto rapporto tra se stessi e il cibo, perché il cibo non come nutrimento di dipendenza, perché tu prima sottolineavi proprio l'aspetto che uno magari accumula stress durante la giornata, a fine giornata arrivi ad avere un rapporto col cibo proprio di stress emotivo e anche di dipendenza, alterando quello che è il giusto equilibrio di rapporto cibo, nutrimento e star bene. Quindi il tuo occuparti delle persone passa attraverso dare anche gli giusti strumenti di consapevolezza di che significa nutrirsi in modo sano e corretto e coerente.
1: Assolutamente sì, consapevolezza poi è proprio una parola fondamentale. E ti ringrazio per aver notato il mio approccio, perché comunque non è una cosa scontata, nel senso, molto spesso colleghi che, insomma, io sono neurobiologo, lavoro per lo più come nutrizionista, tanti colleghi nutrizionisti, diciamo, che non hanno le accortezze che tendo ad avere nel mio lavoro. Si utilizza molto più spesso un approccio di tipo prescrittivo, quasi obbligando le persone a seguire regole molto rigide, che in realtà, ormai lo sappiamo bene dalla letteratura scientifica, produce l'effetto opposto.
0: Non funzionano, perché quando tu dici deve fare, è come quando uno pensa al rapporto con i bambini, no? Non fare questo è come dire fallo, e quindi va educato il bambino, come anche la persona, a prendere il giusto equilibrio, la giusta consapevolezza, l'equilibrio del rapporto col cibo, perché altrimenti il dire deve o non deve genera comunque una percezione alterata, sbagliata.
1: Esatto, una forma di resistenza che poi ci porta ad essere ancora più oppositivi. E non è un caso che uno dei principali aspetti predittivi del fatto di avere la fame nervosa sia proprio l'avere seguito delle diete in passato.
0: Ah, quindi c'è una conseguenza legata alle diete che non hanno funzionato, perché la dieta, come dicevi tu giustamente, è la prescrizione, tot di questo, tot di quello, questo lo devi mangiare, questo no, e quindi arrivi a uno stress che ti porta a mangiare in modo disfunzionale.
1: Sì, non possiamo dimostrare che ci sia un principio di causalità, però di fatto molto spesso chi ha seguito almeno una dieta tenderà più probabilmente poi a soffrire di fame nervosa.
0: Poi sul discorso di diete, insomma, apriamo una parentesi più avanti, perché Tom ogni tanto viene in studio e se ne esce dicendo: ah, sai Jerry, la dieta del limone, sai Jerry, la dieta di queste, delle robe assurde che trova sui giornali, che legge solo lui, sai, questi giornaletti qua. Comunque andiamo avanti, ne parleremo strada facendo. Senti, quindi i tuoi trascorsi televisivi sono connessi a questo tipo di esperienza lavorativa?
1: Esatto, esatto, insomma, ho fatto un po' di interviste nel corso della mia carriera facendo proprio interventi sul tema della fame nervosa. del rapporto tra le nostre emozioni e il cibo, perché il cibo ci porta a provare emozioni particolari, ma al tempo stesso possiamo utilizzare il cibo per modulare le nostre emozioni. Uh-huh. Il problema è che lo facciamo un po' troppo spesso in maniera inconsapevole, come dicevamo prima. Quindi magari per modulare un'emozione spiacevole ho bisogno di mangiare 3 tavolette di cioccolato. Uh-huh. Imparando un modo funzionale di utilizzare il cibo a questo scopo, può bastarmi un quadratino di cioccolato.
0: Certo, la gratificazione c'è lo stesso, ma non c'è la quantità eccessiva che crea poi ovviamente altre problematiche. Magari strada facendo ti chiederemo anche qualche consiglio, visto che siamo ormai quasi in piena estate, quindi d'estate si sa che la tentazione a mangiare qualcosa in più stando in vacanza con gli amici, non vuoi sentirti diverso dagli altri, quindi anche se hai deciso di fare una dieta, però poi quando stai fuori è difficile mantenere il rigore di una giusta alimentazione, quindi poi magari ci darai qualche consiglio.
1: Sì.
0: Però farei un piccolo salto temporale, ma tu fin da bambino volevi fare questo da grande o è un tipo di lavoro che ti è arrivato strada facendo? Così poi arriviamo ai giorni nostri con questo tipo di racconto.
1: Diciamo che non era il sogno che avevo da bambino. Okay. Stando a quello che mi diceva mia mamma, da piccolo dicevo che avrei voluto fare lo scienziato, l'inventore, qualcosa insomma di legato comunque al mondo della scienza in generale.
0: Okay.
1: E sono sempre stato appassionato alle materie scientifiche. Ricordo da bambino ho fatto di nascosto il mio primo abbonamento a Focus a 8 anni, utilizzando i dati dei miei genitori che si sono trovati queste riviste che arrivavano a casa. E...
0: Ma noi veramente non abbiamo richiesto la cosa.
1: Poi, insomma, felici di questa passione, hanno deciso di non annullare l'abbonamento, che è andato avanti anche per un po'.
0: Però inconsapevoli che nel tempo tu avresti maturato questa idea di occuparti veramente della scienza, ma in modo sano e costruttivo.
1: Sì. Questa passione poi me la sono un po' ritrovata addosso, perché ecco, questo insomma è un argomento un pochino delicato per me, però è utile insomma esternarlo. In sostanza mi sono reso conto crescendo che buona parte dei miei familiari rientravano più o meno in tutto lo spettro, perché è uno spettro a tutti gli effetti, dei disturbi del comportamento alimentare, che oggi chiamiamo disturbi della nutrizione e dell'alimentazione. Rendendomi conto di queste dinamiche in maniera più o meno consapevole, ho deciso di dedicare un po' la mia vita
0: allora,
1: a questo.
0: Sai che facciamo? Ripartiamo esattamente da questo. Come vedi, Tom arriva in soccorso di questo momento emotivo molto intenso. Amici, pausa musicale per voi, anche per noi, ma ritorniamo tra poco perché Hasta la Vista continua.

Questo è Hasta la Vista, il salotto condotto da Jerry Longo. Hasta la Vista. Hasta la Vista, il salotto condotto da Jerry Longo.

0: la vista. Ci siamo, allora, amici di Hasta la Vista, sono qui di fronte a Jerry e mi sono dovuto firmare Jerry, però io sono il Jerry che viene da Virginio, tu sei il Jerry originale, quello che viene da...
1: Gerolamo.
0: Ah, Gerolamo! Va bene, ciao a tutti ragazzi, auguri. Ciao.
1: Grazie, grazie mille. Hasta.

0: Caro Giorgio, hai visto la potenza dell'amico Tom in regia? Che sì, quando meno te l'aspetti arriva a nota tesa, non a gamba tesa, da supporto all'ospite per prendersi un attimino un momento di respiro, ma anche per intrattenere gli amici in ascolto con i brani del momento. Tra un pochino arriveranno i brani scelti da te, ma tra un po'. Torniamo intanto a quella che era la narrazione del motivo che ti ha spinto a un certo punto della tua vita a decidere di intraprendere il percorso di nutrizionista, e mi è piaciuto quello che abbiamo detto nel talk precedente di questo tuo approccio costruttivo e propositivo verso il cibo, insegnare alle persone a prendere coscienza di un modo sano ed equilibrato di approcciare al cibo, ma ne continueremo a parlare strada facendo. Quindi, le origini di questa tua scelta personale e professionale?
1: Beh sì, intanto mi sono avvicinato pian pianino studiando alla biologia, poi mi sono specializzato in neurobiologia e in parallelo in tutto questo mi sono reso conto, come accennavo, che la maggior parte dei miei familiari, dei familiari a me vicini, rientravano nello spettro dei disturbi del comportamento alimentare. Con manifestazioni molto differenti. Poi insomma oggi si parla di spettro a tutti gli effetti, anche perché c'è una certa fluidità. Si può passare nel corso della vita da bulimia, da anoressia, chewing and spitting, ortoressia e via discorrendo. E buona parte di queste condotte le ho ritrovate nelle persone a me care, per cui in maniera più o meno cosciente ho deciso un po' di dedicare la mia vita a lavorare in questo settore.
0: Anche perché oggi se ne parla più facilmente, ma forse in passato non c'era tutta questa consapevolezza, si pensava più all'episodio del singolo, forse anche in assenza di una capacità di documentarsi in rete in generale, di rivolgersi a specialisti, però forse di certe tematiche in passato se ne parlava meno, anche con un po' più di disagio, di imbarazzo, quindi magari tu a un certo punto ti sei reso conto di una serie di cose e un po' per tua volontà personale, un po' perché hai preso spunto, questo ambito familiare è stato determinante nella tua vita, perché poi ci hai costruito un tuo percorso professionale, quindi...
1: Sì, sì, decisamente, no, ma tra l'altro in passato c'era anche la tendenza in maniera molto più marcata a stigmatizzare determinate situazioni o peggio ancora invalidarle e sminuirle, tipo vabbè, ma che sarà mai, anch'io ho le abbuffate, vado al ristorante la domenica, mangio un po' di pasta di troppo, questa non è l'abbuffata di cui parliamo nei disturbi del comportamento alimentare, parliamo di condotte che non sono scelte consapevoli, ma ci si trova in maniera automatica, perdendo il controllo, a mangiare quantità eccessive di cibo, per poi provare molto spesso anche sensi di colpa rispetto a quello che si è appena fatto, insomma diventano logoranti.
0: Certo, poi diciamo anche un'altra cosa, tu prima parlavi delle tue origini calabresi, che poi sono anche le mie, e che in Calabria si mangia benissimo, quindi è anche difficile dire di no a tutte le bontà tipiche calabresi, cioè Calabria, Sicilia, Puglia, tutto il meridione d'Italia è fatto di una marea di piatti tipici buonissimi, quindi anche lì la tentazione è doppia. Mo nulla da togliere agli amici milanesi, ma non è come il risotto la milanese, che è buono, però insomma quello è, i piatti meridionali sono ipercondititi, ipercalorici, e insomma tanta roba, sta bene in fame.
1: Poi dalle nostre parti, ma in generale in tutta Italia, però alla fine il cibo è amore, tra le altre cose, è un linguaggio d'amore a tutti gli effetti, soprattutto le vecchie generazioni tendevano molto a esprimere il proprio affetto attraverso il cibo, a volte quasi anche forzandolo con frasi come vabbè, ma se mi vuoi bene mangiane almeno un po'.
0: È vero, se mi vuoi bene mangiare un po'.
1: Cioè, io devo accettare il tuo amore mangiando quello che hai preparato per me. Ora insomma è un po' discutibile a livello di consenso, però, la questione.
0: È vero, però è anche vero effettivamente, pensando ai giorni nostri, no, che quando uno vuole fare colpo su qualcuno, al di là di invitarlo a cena, ma poi lo inviti a casa tua e gli prepari la cena, cioè è veramente un atto di amore verso se stessi, ma verso l'altro, perché è un, come hai detto più volte tu, è occuparti di qualcuno attraverso il nutrimento, che sia del corpo, ma che poi arriva alla mente, gratificazione, quello è tutto quello che abbiamo detto prima.
1: Insomma. Esatto, e molto spesso il problema è che questo amore non siamo in grado di esprimerlo verso noi stessi in maniera funzionale. Cioè tendiamo a credere che magari sia proprio disfunzionale il fatto di usare il cibo magari anche per farci una coccola, espressione che usiamo molto spesso. Cioè, tante persone dicono io vorrei non avere più fame, vorrei non mangiare più il cioccolato, la pizza e quant'altro, quando il discorso è riuscire a imparare a mangiarlo in maniera funzionale.
0: Certo. E su questo tu ci hai costruito, come abbiamo detto, tutta una tua esperienza personale e professionale. E a che età poi, va, perché hai fatto, immagino, le scuole superiori, non credo che esistano scuole superiori in tema con questo tipo di percorso professionale, però poi a un certo punto hai deciso di approfondire proprio gli studi su questa materia. Ci stavi raccontando prima le varie specializzazioni.
1: Sì, esatto, ho studiato prima scienze biologiche in Sapienza, insomma, da che avevo 19 anni. In realtà ho fatto un paio di traslochi universitari per varie ragioni, ma alla fine sono atterrato qui a Roma, okay, in Sapienza,
0: okay,
1: e lì con un po' di ritardo per problemi personali ho concluso la laurea in scienze biologiche. Dopodiché ho iniziato ad appassionarmi durante questo percorso al funzionamento del nostro cervello e da lì mi sono iscritto poi alla laurea magistrale in neurobiologia,
0: ok,
1: comprendendo meglio, esatto, il funzionamento del sistema nervoso.
0: Certo, perché ti sei appassionato, dimmi, devo capire come funziona il cervello in relazione all'approccio al cibo, quindi sei andato a completare quella tua conoscenza approfondendo le varie discipline per arrivare a questa visione personale e professionale che oggi ti consente di avere un approccio totalmente consapevole rispetto al cibo, quindi non è solo uno studio biologico ma anche neurobiologico, neurofisiologico.
1: Sì.
0: Quindi
1: sì, sì, poi quella in realtà è stata anche una fase di preparazione, perché poi di fatto ci sono stati master ancora più specifici proprio nell'ambito dei disturbi del comportamento alimentare, un master in terapia cognitivo comportamentale per i DCA, sono istruttore di mindfulness e mindful eating proprio per i disturbi alimentari, e insomma ci sono altre specializzazioni sempre nel campo che mi forniscono poi tanti strumenti che a livello pratico fanno veramente la differenza nello sviluppare un rapporto equilibrato con quello che si mangia.
0: Certo, anche perché oggi l'approccio al cibo è totalmente diverso rispetto a quello di una volta, il proliferare dei fast food, proprio un cibo, come si dice in genere, spesso spazzatura e non un cibo sano come invece si usava 20, 30, 40 anni fa. Cioè è proprio un mondo totalmente diverso quello legato al cibo, ma ne parleremo ancora strada facendo. Te l'avevo promessa, anzi te l'ha promessa Tom, i tuoi due brani, i primi due per lo spazio flashback, poi ne parliamo. Che brani hai scelto?
1: Sì, tra poco sentiremo Concerning Hobbits, tratta dalla colonna sonora del Signore degli Anelli, spero apprezzato dagli ascoltatori,
0: sì?
1: E Silence and I degli Alan Parsons Project.
0: Bene. Flashback.

0: Oggi con flashback, con le scelte musicali tue, caro Giorgio, davvero quest'oggi ti sei raccontato tantissimo con questi due brani. Ti devo ringraziare personalmente perché hai scelto uno degli autori, degli artisti che io amo particolarmente, Alan Parson. Questo brano non lo sentivo da tempo, ritrovarlo quest'oggi è stato un vero piacere. Anche il nostro amico Tom in regia, quando ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, ha sorriso e ha detto che bello immaginare di mandare in onda Alan Parson, quindi grazie davvero per queste due scelte musicali. Ma dobbiamo svelare ai nostri amici in ascolto perché per il tuo momento flashback hai deciso di far ascoltare gli amici in ascolto questi due brani. Partiamo dal primo.
1: Eh sì, come hai detto, è un viaggio a tutti gli effetti. Poi sono, come immagino per tutti quelli che vengono qui a trovarti, si tratta sempre di canzoni con un significato profondo. Per il quale ci sono tante storie da raccontare.
0: Esatto.
1: Nel mio caso diverse sicuramente. Questo è un brano che associo ovviamente alla mia adolescenza, infanzia, periodo in cui sono usciti i film del Signore degli Anelli. E ricordo, scoperto il romanzo, l'ho letto tutti e tre in realtà, la trilogia del Signore degli Anelli, in una settimana. L'Oro, l'Hobbit e il Silmarillion.
0: Ah.
1: Nella casa di campagna dei miei nonni, che porto sempre nel cuore, posto insomma in cui sono cresciuto.
0: Okay.
1: Ho fatto buona parte della mia infanzia e della mia adolescenza fino all'esodo nel Lazio, passando ogni fine settimana e buona parte dell'estate in un ambiente che era decisamente bucolico, e chiaramente questo brano è molto fortemente associato a quei ricordi, alla vita di campagna. E in realtà ritorna anche nel mio presente.
0: Ok.
1: Mi hanno definito, per ragioni che magari racconterò a te e agli ascoltatori,
0: sì?
1: L'uomo più romantico del mondo.
0: Ah, e questo elemento non ce l'avevi detto.
1: Vedi.
0: Ma per il discorso dell'approccio al cibo o per altri ingredienti, uso volutamente questo termine, che non c'entrano niente con il cibo?
1: Altri ingredienti che non c'entrano granché, che però sono assolutamente collegati al brano che abbiamo appena sentito, Returning Hobbits,
0: Il
1: Signore degli Anelli.
0: Ok, allora facciamo una cosa, questo elemento ce lo teniamo lì in stand-by e poi ci ritorniamo fatto che sei stato definito l'uomo più romantico del mondo. Bellissimo, bene. E quindi il primo brano, vabbè, ti porta in ricordi, momenti, ricordi passati, insomma, che ovviamente sono racchiusi dentro di te come veramente uno scrigno di pensieri particolari legato ai tuoi nonni.
1: Sì.
0: E questo è il primo. E il secondo? Non so se sul primo c'è da dire altro.
1: Beh, il resto lo diremo parlando insomma del romanticismo e di come viene esternato, di come è stato e sarà esternato prossimamente.
0: Ah, quindi lavori in corso.
1: Sì, assolutamente, proprio un anello appunto che ciclicamente ritorna anche nel presente, oltre ai ricordi del passato.
0: Okay.
1: E rispetto al brano degli Alan Parsons Project, i miei mi hanno fatto crescere sempre in un ambiente molto legato alla musica. Io ascoltavo la musica da che ero nel pancione di mia mamma, con le cuffie, ascoltando da Mozart ai Pink Floyd, gli Alan Parsons anche chiaramente, visto il legame con i Pink Floyd. E l'album intero che abbiamo ascoltato, insomma, era un leitmotiv che ritornava frequentemente nella mia infanzia. Ricordo, era molto fortemente associato alla primavera. Il brano che abbiamo appena ascoltato per me era il Ritorno delle rondini.
0: Ah, vedi?
1: Sì, rappresentava esattamente quello. Mia mamma metteva lo stereo col volume al massimo. In Calabria avevamo un terrazzo molto molto ampio. E da lì con questo brano di sottofondo correvo sul terrazzo insieme alle rondini che volavano in cielo, segnalando l'arrivo della primavera.
0: Fantastico, vedi, i ricordi del passato che ritornano in questa cartolina virtuale che ci hai appena descritto. Molto bello, molto molto bello. E quindi insomma anche questo brano ti fa venire in mente, ecco, tua madre, le rondini, la primavera, questo mega terrazzo in Calabria.
1: Sì. Che mi manca, insieme ai miei, la Calabria in generale.
0: Ci torni spesso? No,
1: meno di quanto vorrei.
0: Ok.
1: Se va bene, riesco sicuramente a farmi quella settimana, anche due, ad agosto. E per il resto delle festività è raro che io riesca a rientrare per tempi più lunghi.
0: Ok, anche perché sei impegnatissimo con il tuo lavoro, sempre in giro, interviste, cose. Poi continueremo a parlarne. Non so se sui brani vogliamo dire altro. Abbiamo esaurito la motivazione, che già basterebbe così, perché hai detto due cose, una più più bella dell'altra.
1: Se vuoi aspettare per ritornare sul tema del romanticismo, possiamo posticipare, a tua discrezione.
0: Vabbè, guarda, qui tocca capire Tom della regia se mi fa segno che avremmo anche tempo per iniziare a parlarne adesso, oppure la teniamo lì in stand by e ne parliamo più avanti. Adesso faccio decidere te. In questo momento il programma è in mano tua, quindi diventi ufficialmente co-conduttore, timoniere di questa ultima puntata della 15ª edizione. Decidi tu, allora, se parlarne adesso o dopo.
1: Va bene, chiudiamo questa simpatica parentesi. Lo scorso anno siamo stati, io e la mia compagna, in vacanza alle Azzorre. E prima di partire l'ho detto: Angie, visto che non abbiamo delle belle foto carine insieme, ho prenotato uno shooting fotografico in un bel posto alle Azzorre, per cui porta un vestito carino e nulla, da lì iniziamo a fare qualche scatto.
0: Sì.
1: Arriva la vacanza, ci troviamo in questo luogo, c'è la fotografa che ci aspetta, iniziamo a fare dei begli scatti su questa spiaggia di fronte a un lago molto molto bello, insomma, un panorama di sfondo rigoglioso e stupendo. E ci avviciniamo a questo pontile su questo lago e da lì mi inginocchio tirando fuori un anello chiedendole se mi voleva sposare.
0: No!
1: Incredibilmente ha detto di sì e nel frattempo...
0: Meno male che ti ha detto di sì, pensa di che ci voglio pensare.
1: Nel frattempo è uscita fuori una ragazza al violino che suonava uno dei nostri brani e da lì abbiamo continuato a fare qualche scatto, ma a un certo punto l'ho bendata. E dicendole: adesso cambiamo location per fare qualche altro scatto in un altro posto. L'ho portata in macchina, ho guidato per un po' di minuti in un'altra direzione. Siamo scesi dalla macchina sempre con lei bendata, l'ho portata in un bosco camminando, lei totalmente disorientata senza capire nulla, l'ho sbendata e dicendole perché dobbiamo aspettare, lei si è ritrovata davanti in un bosco l'abito da sposa, l'altare con una celebrante che direttamente lì in maniera simbolica ha celebrato quella che è stata la nostra unione matrimoniale.
0: No, bellissimo. Oh, meno male che ti ha detto di sì, se ti diceva ci voglio pensare tutto il resto.
1: C'è anche la, il retroscena comico, perché io chiaramente questa cosa l'ho organizzata in 8 mesi con una wedding planner delle Azzorre, portando gli anelli, scegliendo il vestito, un sacco di dettagli incredibili.
0: Cioè le misure, tutto quanto, certo.
1: Sì, su quest'isola San Miguel sono 7.000 abitanti, quindi si conoscono un po' tutti e tutti quanti sapevano che sarebbe arrivato l'italiano pazzo che aveva pianificato la proposta e il matrimonio a sorpresa, non sapendo poi quale sarebbe stata la risposta.
0: Certo. Guarda, facciamo così, c'è Tom della regia che mi fa segno che è arrivata la sequenza musicale. Amici, volete sapere il seguito di questo racconto sfiziosissimo? Beh, dovete solo fare una cosa, rimanere lì perché Hasta la Vista torna tra poco e vi raccontiamo il finale, che l'avete intuito, un finale strapositivo.

0: la vista. Per contattare la trasmissione, scrivere una email a redazione@astalavista.live oppure mandare un sms o messaggio WhatsApp al numero 342 0706 388. Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Per contattare la trasmissione, scrivere una email a redazione@astalavista.live oppure mandare un sms o messaggio WhatsApp al numero 342 0706 388. Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
2: A tutti gli ascoltatori di Hasta la Vista, un bacione grande, sono Arisa, ciao!

0: Sì, quante follie d'amore nella vita magari uno non pensa di poter fare, invece a un certo punto vai in vacanza su un'isola e ti accorgi, caro Zorzo, che tutti sanno di quella sorpresa che tu stai per fare e a quel punto la sorpresa va comunque a buon fine, che è un po' quello che stavamo raccontando nel talk precedente. Siamo un po' riusciti fuori dalla narrazione tua personale e professionale, ma questo è un episodio molto bello che ti riguarda, che stavamo raccontando ai nostri amici in ascolto. Quindi, sorpresa della promessa di matrimonio, un anello, eccetera eccetera, l'hai bendata, l'hai portata nel bosco e...
1: Esatto, e sbendandola gli ho chiesto perché dovevamo aspettare. Lì si è ritrovata davanti a un abito pronto per lei, da sposa, l'altare, una celebrante che poi ha celebrato simbolicamente la nostra unione. Dico simbolicamente perché ovviamente tutto questo ha previsto un lavoro meticoloso durato mesi.
0: L'hai detto, 8 mesi di preparativi.
1: 8 mesi di preparativi e a quanto pare in Europa non è possibile sposare una persona senza che questa non lo sappia con almeno 2 settimane d'anticipo. È incredibile, non lo sapevo. Quale ragione, però nulla, ho chiesto al consolato italiano alle Azzorre, tutti i municipi in Calabria, Roma e quant'altro, non c'è questa possibilità. La alternativa poteva essere andare per una notte a Gibilterra, se vi interessa basta pernottare per una notte e chiedere al comune di celebrare il matrimonio stesso il giorno dopo, eventualmente questa follia si può fare con questa modalità soltanto in questo posto.
0: Ah ok, quindi poi tu sei andato anche lì a Gibilterra? No, perché bastava quello.
1: Okay. Perché poi abbiamo deciso insomma di fare una festa con gli amici, ma in tutto questo come si ricollega il Signore degli Anelli? Era il tema di questo matrimonio segreto organizzato alle Azzorre, perché di fatto ci siamo trovati in un bosco che è stato insomma decorato in maniera non troppo esplicita, ispirandosi al mondo fantastico del Signore degli Anelli, gli elementi della contea. E la colonna sonora che abbiamo sentito è stata anche la canzone che ci ha accompagnati all'altare.
0: Ah,
1: e che
0: ecco,
1: nuovamente ci accompagnerà all'altare nel matrimonio che formalizzeremo insomma a breve. Nuovamente in un bosco anche stavolta, perché il tema ci piace molto, quindi non sarà la classica festa troppo formale impostata, ma qualcosa di più insomma allegro.
0: Ok, adesso si spiega la definizione l'uomo più romantico del mondo, e lo capite amici in ascolto, una persona che si impegna così tanto, 8 mesi di preparativi, un'intera isola coinvolta con tutti che sapevano di questa mega sorpresa. Potete prendere spunto per qualcosa di originale, non è semplice da realizzare, probabilmente anche bella impegnativa da un punto di vista economico, però chapeau a te, complimenti per l'idea originale. Grazie. E per essere riuscito a realizzare tutto ciò veramente con uno straordinario risultato, quindi bene, complimenti davvero.
1: Grazie, grazie.
0: Bene, e invece tornando, comunque vedi nella tua vita poi questo fatto di te, lo fai con il lavoro, lo fai con le sorprese, il piacere di occuparti dell'altro mettendo l'altro al centro dell'esperienza di attenzione per sé e anche avere proprio cura in modo costruttivo, sano, occupandoti proprio del benessere dell'altro. Lo fai con il lavoro, con il cibo, ma anche da un punto di vista proprio tuo di attenzione umana, questo dettaglio ci fa capire insomma come sei nella vita, quindi bene, bene, bene.
1: Beh sì, sì, sì, posso dire, questi sicuramente sono poi dei pilastri fondamentali di quella che è la mia attività lavorativa. Sicuramente porto nel mio lavoro la gentilezza, la cura, che fanno parte del mio metodo, senza le quali penso non ci possa essere realmente un processo di guarigione, di cambiamento. Senza gentilezza credo che non si possa realmente creare un cambiamento permanente nella vita delle persone in positivo.
0: E infatti parliamo proprio adesso più nel dettaglio del tuo lavoro, perché tu immagino hai organizzato la tua attività lavorativa con degli appuntamenti con delle persone che si rivolgono a te per risolvere delle problematiche, delle dinamiche disfunzionali di rapporto col cibo, come raccontavamo nei talk precedenti. E quindi la tua attività come si svolge, per far capire proprio anche gli amici in ascolto il ruolo di un nutrizionista, perché c'è ancora tanta confusione secondo me tra dietologo, nutrizionista, rapporto sano con il cibo.
1: Allora, se parliamo di dietologo, dietista o nutrizionista, la differenza la fanno per lo più i titoli, il tipo di percorso di studi che si è seguito. Però in realtà la differenza sostanziale sta poi nell'approccio individuale e soprattutto negli studi di specializzazione che vengono fatti in seguito alle lauree, insomma, che riguardano per lo più il percorso universitario. E da parte mia posso dire che utilizzo un approccio, come accennavo, che sicuramente non giudicante, non prescrittivo, dove la gentilezza è un pilastro fondamentale. E però a livello pratico uno potrebbe dire, ma come funziona?

0: Guido, perché... le persone... Dimmi, dimmi pure.
1: No, no, no, infatti quello ti stavo dicendo, cioè perché le persone dicono sì, la gentilezza, però come si arriva a intercettare l'esigenza a volte non dichiarata della persona che si rivolge a te capendo di avere un rapporto alterato con il cibo, ma dovendo risolvere questa dinamica.
0: Mm-hmm. Ok, facciamo magari un esempio. Partendo da quello che non faccio e quello che succede nella maggior parte dei casi quando la gente si rivolge ad un collega nutrizionista, dietologo e quant'altro.
1: Ok.
0: Quello che succede nella maggior parte dei casi è che la persona soffre di fame nervosa e spera di risolvere il problema con l'ennesima dieta. Mm. E magari ha già provato a seguire anche decine di diete nella propria vita. Uh-huh. Poi vede lo specialista di turno e dice vabbè, vado a seguire una dieta da quello, sicuramente risolverà il mio problema. Uh-huh. E si trova davanti a una persona che le dice se soffri di fame nervosa attaccati ai finocchi, attaccati ai cetrioli, ci devi credere abbastanza perché se no non dimagrisci, segui questa dieta che generalmente può durare al massimo qualche settimana. Uh-huh. Dopodiché la persona tenderà nuovamente ad avere abbuffate incontrollate, si sentirà in colpa, certo, credendo di non essere all'altezza, credendo di non essere efficiente in qualche modo, e tenderà nel tempo a perdere sempre di più la speranza.
1: Ora, oltre che la fiducia in se stesso, perché poi diventa, c'è l'autosabotaggio, dice vedi, esatto, non sono in grado, ci ho provato ma non fa per me, non c'è speranza per me, non c'è miracolo, non c'è niente.
0: Esatto. Si tende quindi a interiorizzare questo senso di impotenza. Però chiariamo una cosa: in questi casi noi parliamo di un disturbo che equivale a una qualsiasi altra tipologia. E in sostanza sarebbe come dire a una persona che ha il diabete perché non ci crede abbastanza, oppure perché quel tumore se l'è cercato. Uh-huh. Insomma, non è chiaramente una questione di forza di volontà, non è un problema di tipo informativo. Uh-huh. Nel senso che a me non serve sapere cosa devo mangiare per risolvere la fame nervosa, è un problema di tipo emotivo. Uh-huh. Quindi devo imparare in che modo gestire le mie emozioni per migliorare il rapporto col cibo.
1: Uh-huh. E questo è proprio un tema educativo, quindi uscire, esatto, da un concetto di problema, di senso di colpa, ma educare la persona a un rapporto sano e armonioso con il cibo. Quindi guarda, Tom della regia mi fa segno che è arrivata la prossima sequenza musicale, però su questo tema ci torniamo subito dopo, amici, perché l'argomento mi interessa particolarmente, soprattutto interessa a Tom perché lui fa le solite diete, come diciamo prima, del limone, ed è importante per Tom imparare a mangiare in modo sano e propositivo. A tra poco, hasta la vista continua.

0: Gerry Longo. Seguici per scoprire le tante novità e soddisfare così la tua curiosità. Hasta la vista!
1: Hasta la vista!
2: Un grande saluto a Gerry Longo e a tutti i suoi ascoltatori di Hasta la vista! Ciao Gerry da Fiorello, ciao!

0: Ancora insieme amici per quest'ultima puntata di stagione di Hasta la Vista, ultima puntata della 15ª edizione. Stavamo parlando nel talk precedente del metodo Giorgio. Ti piace il metodo
1: carino,
0: Giorgio?
1: Carino,
0: vabbè, ti identifica. Poi fin qui abbiamo sempre parlato di te usando il nome, ma non abbiamo ancora detto, ahimè, il cognome, e diciamolo adesso.
1: Cuzzola.
0: Ok, perfetto, quindi il metodo Giorgio, perché dobbiamo un po' chiarire la metodologia che tu utilizzi nell'approccio con, come è più corretto dire, clienti, pazienti, utenti?
1: Io spesso mi riferisco a loro chiamandoli semplicemente persone, okay. Poi se vogliamo fare una distinzione tecnica dipende, insomma, penso che recentemente venga ritenuto più opportuno chiamarli clienti, ma insomma sono distinzioni che per me lasciano il tempo che trovano, per me veramente sono persone, individui con i quali parlo e cerco di creare qualcosa che duri nel tempo e che gli lasci qualcosa di buono.
0: Ok, con l'attenzione e la cura che raccontavamo nei talk precedenti.
1: Sì.
0: E questo tuo metodo Giorgio da cosa è fatto? Ne stavamo parlando prima, poi è arrivato Tom, ci ha interrotto, quindi dalle varie modalità che tu utilizzi.
1: Ma ho accennato qualcosa insomma su quella che è la mia preparazione accademica e non. Metto insieme degli elementi che poi in realtà hanno anche tanto in comune con la cena nel buio che organizzi.
0: Ah, ok, bene.
1: Sì, sì.
0: Fa piacere.
1: Perché partiamo magari da quella che è una delle problematiche principali che affrontiamo nell'epoca contemporanea. Oggi c'è un'iperdisponibilità di cibo e di stimoli che tendono a catturare tutta la nostra attenzione. E nella maggior parte dei casi tutta questa attenzione viene fagocitata anche durante il momento del pasto.
0: Okay.
1: Per cui la maggior parte delle persone si trova a mangiare mentre la propria mente è rivolta da un'altra parte. E questa è una conseguenza. Non siamo più in grado di cogliere il piacere necessario e sentirci appagati durante il momento del pasto. Perché mangiamo col telefono in mano, mangiamo ascoltando la radio, la TV, mangiamo mentre l'attenzione è rivolta già su quello che dobbiamo fare dopo, perché ci dobbiamo sbrigare, siamo di corsa, abbiamo un sacco di impegni.
0: Quindi una distrazione da tante cose, compresa anche dal cibo. Immagino tutto questo con delle conseguenze di quantità non giuste.
1: Sì.
0: Oppure mi sta venendo in mente, vedi che anche l'approccio al cibo è sempre fittato dal telefonino. A volte le persone sono più concentrate a fotografare il piatto che è appena arrivato e non a gustarlo nella sua integrità.
1: Esatto.
0: E bontà.
1: Esatto, che è un paradosso, cioè deleghiamo alla tecnologia la possibilità di acquisire informazioni che per noi potrebbero essere potenzialmente utili. Cioè ne sa più il nostro telefono di quello che stiamo mangiando che non noi stessi, perché siamo troppo impegnati a pensare a quello che dobbiamo fare dopo, a correre sempre con questa corsa costante verso quello che dobbiamo fare tra un po'. E questo di fatto ci porta a mangiare molto di più e a non essere mai appagati a sufficienza da quello che stiamo mangiando. Quindi che cosa faccio in tutto questo? Reinsegno, perché in realtà è una capacità che già possediamo in maniera innata, alle persone a mangiare essendo mentalmente presenti. Quindi guido le persone nell'utilizzare la propria attenzione durante il momento del pasto, insegno loro a utilizzare i sensi, a mangiare utilizzando anche il naso, la bocca, gli occhi, le orecchie, per provare maggiore piacere durante il pasto. E chiaramente nel tempo anche a riconoscere tutte le emozioni e i pensieri che tendiamo ad associare al cibo. Nel senso, solitamente una persona che mangia in maniera disfunzionale, soffre di fame nervosa, vive un momento di forte stress in seguito al quale in maniera automatica si ritrova a mangiare quantità eccessive di cibo.
0: E anche molto velocemente, tra l'altro. Adesso mi sta venendo in mente una persona che conosco che praticamente mangia in 2 minuti, cioè finisce un piatto di pasta, ma davvero in 2 minuti, cioè, e neanche, tra l'altro ci si chiedono problemi anche secondo me di digestione, perché mangiando così velocemente non si dà neanche il giusto tempo alla masticazione di creare il giusto processo, eccetera eccetera.
1: Esatto. Infatti poi condotte di questo tipo, oltre a essere presenti negli episodi di abbuffata, quindi quando tendo magari a nascondermi, a mangiare nel momento di stress, spesso ce li portiamo anche nella quotidianità. Quindi anche il pasto fatto in compagnia con gli amici tendiamo a consumarlo molto di fretta, pensando a tutto tranne che al cibo. Per cui dicevo, solitamente nel momento di stress tendiamo a mangiare in maniera automatica usando il cibo per modulare le emozioni che proviamo. Quello che faccio è dare la possibilità alle persone di rallentare, fermarsi, ascoltarsi, imparando a dare un nome a quello che provano subito prima di trovarsi a mangiare in maniera automatica. Quindi oggi c'è il momento stressante, in automatico mangio tutto il barattolo di Nutella, domani c'è il momento stressante e sono in grado di fermarmi, chiedermi, aspetta, cosa provo? Cos'è questa emozione? Ansia? Rabbia? Ok, possiamo quindi provare a gestirla in questo modo.
0: Una vera e propria educazione alle emozioni, ma chiedere alla persona di soffermarsi sull'emozione e non accantonarle, reprimerle, nasconderle, ma paradossalmente dar vita alle emozioni per saperle poi riconoscere, perché si tende sempre a nasconderle, esatto, coprirle, metterle da parte, non ascoltarle. Invece tu quasi come se le enfatizzassi affinché le persone ne prendano coscienza.
1: Assolutamente, okay. Sì, poi insomma questo è un discorso che ha radici sociali ben profonde, perché mm-hmm. soprattutto le generazioni passate ci portavano a reprimere le nostre emozioni,
0: mm-hmm, sì.
1: E quindi ci sentiamo dire devi essere forte, non devi piangere, non devi essere triste, cosa che nell'adulto porta proprio a evitare di esprimere quelle emozioni,
0: uh-huh.
1: E questo significa che a un certo punto mi troverò, senza rendermene conto, a pensare oddio questa è ansia, ma l'ansia non la devo provare perché mi hanno detto che è sbagliata, devo sopprimerla, allora che cosa faccio? Mangio.
0: Ah, quindi c'è sempre quel discorso mi hanno detto, sì. E quindi vivi il vincolo di quello che ti è stato detto, ti è stato insegnato in modo alterato e non invece quello che è importante per te, quindi è complesso, è veramente, sì, un approccio psicologico profondo ma di grande consapevolezza. E adesso mi ritornano alcune delle cose che hai detto prima, proprio la cura, l'attenzione, l'accudimento, la gentilezza, perché poi tutto questo deve essere, sì, veicolato con gentilezza e non con insegnamento, con rimprovero, perché sennò la persona rivive cose già vissute, si mette in chiusura e scappa,
1: esatto,
0: sia dall'approccio al cibo, ma scappa proprio da te, non torna più.
1: Esatto, assolutamente.
0: Guarda, facciamo una cosa, su questo ci torniamo, perché su questo che hai detto appena adesso mi sono venute in mente due tre domande da farti. Tom della regia mi fa segno che tra un minuto circa arriva il terzo brano scelto da te,
1: sì.
0: Ed essendo una dedica da fare a qualcuno, immagino in ascolto, iniziamo a parlarne. Che brano hai scelto, soprattutto a chi lo dedichi?
1: Sì, il brano è Ancora tu, mi sembra, o Ancora qui, non ricordo esattamente il
0: okay.
1: titolo, insomma. E la versione originale è di Ennio Morricone, compositore che amo con tutto il cuore, con tutto me stesso.
0: Uh-huh.
1: È una rivisitazione riarrangiata dai Calibro 35, cantata da Elisa.
0: Uh-huh.
1: Anche loro, insomma, Calibro 35 è super gruppo, sì, fortissimi, mi piacciono,
0: sì,
1: veramente tanto.
0: Sì.
1: E la dedicherei a mia nonna, figura importantissima per tutta la mia vita. Lei sicuramente mi ha trasmesso molto, molto amore tramite il cibo e tramite il rapporto col cibo che ho sviluppato anche stando spesso in campagna, lavorando la terra insieme a lei.
0: Uh-huh.
1: Nonna che in questo momento si trova in una sorta di limbo, perché uh-huh. c'è fisicamente, però diciamo che con la testa non è lucida come era un tempo.
0: Uh-huh.
1: E per quanto è difficile che questo avvenga, dentro di me c'è quella parte bambina che è sempre convinta di un possibile recupero,
0: bene,
1: sperando che possa esserci nel giorno speciale a cui abbiamo accennato prima,
0: certo,
1: pur sapendo che questo difficilmente sarà possibile.
0: Bellissimo pensiero, viviamoci appieno l'emozione, spot e poi brano scelto da te. Grazie Giorgio, bellissima dedica.

0: ma immaginato, ideato, progettato, cantato e suonato da Jerry Longo. Hasta la vista.
1: Hasta la vista.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
2: Hasta la vista. Hasta la vista, un programma immaginato,

0: affettuoso agli amici di Hasta la Vista e soprattutto all'amico Jerry Longo che mi ha riempito di complimenti, di affetto, e gli voglio bene, gli voglio veramente bene, come voglio bene a voi tutti. Un abbraccio a tutti quanti. Carlo Verdone.
1: Ciao.
2: Grazie.
1: Ciao.
3: Hasta la Vista.

0: Caro Giorgio, come va?
1: Bene, molto bene.
0: Hai visto, il tempo a nostra disposizione scorre velocemente per quest'ultima puntata di Hasta la Vista. L'ho detto oggi, tu sei la ciliegina sulla torta, con te chiudiamo in bellezza. Ma dove eravamo rimasti nella narrazione? Adesso ti faccio un piccolo gioco di attenzione. Stavamo parlando del tuo metodo, ma soprattutto di come gestire il rapporto con le persone che si rivolgono a te per risolvere la dinamica del rapporto disfunzionale con il cibo.
1: Sì, esatto, esattamente. E dicevo anche che c'è qualche punto in comune con quello che fai con la cena nel buio, assolutamente, perché lavoriamo molto sull'utilizzo attivo dei sensi durante il momento del pasto, sulla presenza mentale, sull'imparare ad assaporare a fondo quello che si mangia, e questo chiaramente ha dei benefici, perché se la mia attenzione sta divisa tra il fatto che mangio sul divano, mentre guardo la TV, mentre penso a quello che devo fare dopo, e il mio cervello durante il pasto acquisisce un 10% al massimo delle informazioni che potrebbero derivare dal cibo stesso. Però il punto è che noi non mangiamo soltanto per riempire la pancia, mangiamo col cuore, con la mente, col naso, con la bocca, tutti aspetti che solitamente tendiamo a ignorare, che possiamo invece imparare a recuperare riutilizzandoli per essere molto più appagati durante il pasto e quindi avere anche bisogno di mangiare quantità inferiori di cibo.
0: Ok, e quindi tutto questo tu lo fai con degli incontri periodici con delle persone, quindi un primo incontro, un secondo incontro, per arrivare a cambiare il punto di vista dell'approccio quotidiano al cibo, quindi non come privazione, ma come anche piacere del rallentare e gustare un cibo, una pietanza, magari con una giusta compagnia, ma senza le distrazioni dei dispositivi elettronici, eccetera, eccetera.
1: Quindi, assolutamente, sì. Poi, ecco, a proposito di privazioni, questo è un tema ricorrente. Non so se hai presente o magari l'hai anche seguita, come è strutturata una dieta chetogenica.
0: Non la conosco nel dettaglio, ma ne ho sentito parlare.
1: Meglio così, sono diete che sono molto ricche di grassi, di proteine, ma completamente prive di carboidrati, comunque una quantità molto molto bassa, che vanno piuttosto di moda in questo periodo. Anche tante persone, non sapendo bene quello che faccio, tendono a chiedermele. Ora, io per pratica clinica ho seguito centinaia di persone che prima di conoscermi sono incappate in diete di questa tipologia. Per farti capire meglio l'effetto della privazione, in diete di questo tipo ti dicono non mangiare la pizza, non mangiare la pasta, non mangiare il pane, non mangiare la frutta, perché la banana, la mela, la pera contengono troppi zuccheri, ti fanno uscire dalla chetosi e poi recuperi tutto quanto il peso perso. Ora, ti posso dire, delle persone che ho seguito che sono passate per diete chetogeniche, una buona parte ha iniziato ad avere abbuffate incontrollate utilizzando la frutta.
0: No.
1: Per quale ragione? Perché gli è stata proibita.
0: Ah.
1: E quindi questo ci dice un altro dato interessante, che nella maggior parte dei casi finiamo per avere abbuffate incontrollate proprio con quegli alimenti che nella nostra mente sono proibiti.
0: Perché c'è poi il discorso del proibito, della trasgressione, certo, chiaro.
1: E questo si ricollega anche al discorso che facevamo sulle emozioni, perché tendenzialmente quelle emozioni che cerco di reprimere, di controllare, sono le stesse che mi porteranno poi a mangiare per cercare di modularle.
0: E a questo punto mi viene in mente, ma nel quotidiano, adesso al di là del fatto di rivolgersi a te per iniziare un percorso di consapevolezza, un percorso di amore per se stessi attraverso il cibo, che piccolo suggerimento possiamo dare ai nostri amici in ascolto anche per provare a cambiare la propria percezione del cibo e di se stessi?
1: Allora, come nei miei percorsi, la parola chiave è sempre sostenibilità, quindi non mettiamoci in testa di dover fare cambiamenti radicali, straordinari, tipo andare 7 giorni su 7, 2 ore in palestra, è una cosa che è totalmente insostenibile, può durare al massimo una settimana, quindi partiamo da piccoli cambiamenti. Se io sono abituato a mangiare tutti i giorni tutti i pasti davanti alla TV, proviamo a mangiare per un pasto al giorno con la TV spenta. Proviamo a cercare di descrivere almeno uno degli aspetti sensoriali del cibo. Ma questo cibo che sto mangiando, che profumo ha? Se dovessi descrivere il suono che produce mentre lo mastico, come lo definirei? Quindi strumenti pratici per portare un po' più di attenzione al cibo. Oppure anche chiederci durante la giornata, ma io adesso che emozione sto provando? Perché molto spesso, se chiedo a una persona che soffre di fame nervosa al primo incontro, che emozioni riconosci prima di avere un episodio di abbuffata, capita frequentemente che quella persona mi dica ma ho la pancia gonfia, sono stanca, ho mal di schiena, che chiaramente sono sensazioni fisiche, non emozioni. Quindi tendiamo ad avere molta difficoltà a identificare le emozioni che proviamo e questo rende ancora più difficile gestirle. Proviamo a chiederci di che si tratta e identifichiamole. E a questo scopo ho anche creato uno strumento pratico, in realtà un'applicazione.
0: Ma come? Tu la tecnologia. Sì. Ah, però ho capito perché. Perché tu dici, visto che la tecnologia comunque fa parte del nostro quotidiano, sì, anziché bandirla, rendiamola complice.
1: Esatto, okay, esatto. Poi anche utile, perché durante il giorno ti ricorda di fare diverse cose, sempre in maniera semplice e sostenibile. Però, insomma, se dovresti fare gli esercizi di cui abbiamo parlato almeno una volta al giorno, ogni tanto ti arriva il promemoria che ti dice: ma l'hai fatto l'esercizio? Proviamo a fare questa cosetta.
0: Ok.
1: Sempre in maniera molto soft.
0: E come si chiama l'applicazione?
1: Neurodieta, che al momento è un'app che è riservata ai pazienti che partecipano ai miei percorsi, o quelli di studio in generale dell'associazione che ho fondato. Anche di questa magari poi ne parliamo un attimino. È un'associazione, scusami, un'applicazione a supporto della quotidianità delle persone che tendo a seguire, che li guida nel creare uno stile di vita più bilanciato, non sano, perché anche quella è un'etichetta che divide tutto in bianco e nero, in
0: è
1: buono,
0: vero,
1: cattivo,
0: c'è il sano, il non sano, il malsano,
1: esatto, però ecco, uno stile di vita più equilibrato, senza doverci preoccupare di essere bravi o cattivi in base a quello che mangiamo, ma essendo mentalmente più presenti. E oltre a questo guida le persone nel riconoscere le proprie emozioni, quindi c'è una schermata con delle faccine molto carine, tu clicchi sulla faccina che corrisponde alle emozioni che stai provando e definisce anche un contesto.
0: Okay.
1: Adesso provo rabbia e frustrazione perché c'è stato il litigio con il collega. E questo nel tempo mi permette di diventare più sensibile alle emozioni che provo e anche a quelle che possono precedere un episodio di fame nervosa, in modo poi da riuscire ad applicare una strategia pratica per gestirlo.
0: Certo, quindi il riconoscimento dell'emozione poi serve a saperla, come dire, veicolare e gestire nel modo corretto per non remare contro, ma accoglierla quell'emozione e veicolarla. Certo,
1: esatto.
0: Molto molto interessante, però attualmente è un'applicazione riservata solo a coloro che si rivolgono a te.
1: Esatto, esattamente.
0: Okay. Con l'intento magari un domani di renderla fruibile da tutti.
1: Sì, stiamo cercando di lavorarci, non è semplicissimo espandere un progetto di questa tipologia. L'app esiste da 5 anni, l'abbiamo utilizzata per seguire centinaia di persone, abbiamo fatto anche un piccolo progetto di ricerca con l'Università San Raffaele su un gruppo di miei pazienti, insomma persone che ho seguito che soffrivano di disturbo d'alimentazione incontrollata, ottenendo anche buoni risultati. Però il fatto di ampliare il bacino d'utenza di questa applicazione non è facile, perché poi è sempre autofinanziata,
0: certo.
1: Quella gestione dei dati, la privacy
0: non è semplice, non è semplice, come non è semplice gestire i tempi del nostro amico Tommy Regge, che mi fa segno. Adesso è arrivato il momento Dance Story, poi ritorniamo in onda, amici, perché parliamo dell'associazione, sono molto curioso. Adesso Dance Story.
2: Dance Story. Un tuffo nel tempo andato, nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato. Per far riemergere il bel ritmo del passato.

0: Allora, da Tullio Solenghi
1: e Massimo Lopez,
0: un grande saluto, hasta la vista.
1: Hasta la vista, sì.
0: Quindi l'amico Jerry che ci ha coinvolto, e quindi tornate da noi e noi ritorneremo da voi, va bene?
1: Esattamente, hai detto quello che avrei detto io.
0: Eccolo là.
1: Che non mi viene adesso di dire un'altra cosa diversa,
0: no.
1: Però
0: la vuoi dire?
1: No, un abbraccio.
0: Bah, ha detto una cosa diversa. Ciao.
2: Hasta la vista.
3: Hasta la vista, Dance Story.
4: Dance Story.
3: Un tuffo nel tempo andato, nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato. Per far riemergere il bel ritmo del passato. Solo il meglio dei ricordi sonori con Hasta la Vista Dance Story.

0: grande novità di questa 15ª edizione di Hasta la Vista Dance Story, un bel tuffo nel passato musicale di questo genere dance degli anni 90, un po' anche 2000, bei ricordi sonori qui ad Hasta la Vista con Dance Story. Ma adesso ritorniamo a te, caro Giorgio. Prima della sequenza musicale stavamo accennando, abbiamo parlato dell'applicazione, ma abbiamo detto una parolina, associazione, ovvero...
1: Ebbene sì, da un annetto circa, in realtà anche un po' meno, abbiamo deciso di fondare un'associazione di promozione sociale per la salute mentale, che prende nome da quello che negli anni è diventato il mio studio, Neuronutrihub, oggi Neuronutrihub APS.
0: Ok.
1: E qual è lo scopo di questa associazione? Quello di arricchire la vita delle persone che seguo, perché molto spesso chi ha un rapporto conflittuale col cibo si focalizza esclusivamente su di quello. Cioè, come dicevo prima, chi soffre di fame nervosa pensa di poter risolvere il problema seguendo l'ennesima dieta. E in realtà molto spesso c'è una mancanza in qualche altro aspetto della vita. Spesso scopriamo che si tratta di persone che sono iperpolarizzate o iperfocalizzate magari sul proprio lavoro, dedicano la maggior parte del tempo soltanto a quello e dedicano pochissimo tempo a coltivare hobby, attività parallele, dedicano poco tempo alla cura di sé, agli hobby. Quindi abbiamo deciso di dare la possibilità alle persone che seguo e che orbitano intorno allo studio che ho creato nel tempo di arricchire la propria vita con esperienze pratiche, corsi. Al momento portiamo avanti dei corsi di mindfulness, meditazione, yoga.
0: Ok.
1: E stiamo avviando dei progetti in collaborazione con psicologi di educazione emotiva o educazione al riconoscimento di quegli automatismi mentali che ci portano a mangiare in maniera automatica per stress. E nel tempo ci proponiamo di organizzare sempre più iniziative di questa tipologia. Ci piacerebbe anche organizzare tanti laboratori di attività pratiche, dal teatro allo strutturare dei corsi di yoga impostati insomma in maniera da seguire anche diverse decine di persone all'aperto, e dare la possibilità anche di praticare degli hobby insieme ad altre persone. Questo proprio per arricchire la vita delle persone migliorandone la qualità di vita.
0: Quindi qualcosa che va oltre l'approccio tradizionale al cibo, ma che mette comunque al centro dell'esperienza la persona con la sua unicità, ma con la sua capacità di prendersi cura di se stessa con tutte le discipline oggi esistenti. Tu parlavi di yoga, meditazione, tutte attività che magari potrebbero essere un'occasione anche per arricchire il percorso emotivo delle persone con qualcosa che va al di fuori del cibo, perché poi, come abbiamo detto più volte nella puntata odierna, il rifugiarsi nel cibo è sempre un meccanismo automatico per compensare una mancanza, e su quella mancanza tu cerchi di cambiare un po' le regole del gioco portando consapevolezza nelle persone.
1: Esatto.
0: Il cibo deve essere comunque un elemento che nutre e non che diventi l'occasione per evadere o eccetera eccetera.
1: Esatto, quindi. Assolutamente. Poi un altro aspetto fondamentale è proprio imparare a privare il cibo dal valore morale che tendiamo ad attribuirgli.
0: Ok.
1: Che vuol dire, come dicevamo prima, evitare di utilizzare etichette come schifezza, sgarro, oppure cibo sano e salutare. Cioè, chiaramente è corretto che ci siano degli alimenti che sono più calorici di altri, più processati di altri, ma questo non li rende cattivi. Un alimento di per sé non può avere un valore morale, siamo noi ad attribuirlo, e questo ci porta poi a giudicarci sulla base di quello che mangiamo. Quindi
0: vero.
1: Mangio la schifezza, sono cattivo. Certo. Ho mangiato l'insalatina scondita, sono stato proprio bravo, così come quando ho eliminato i carboidrati, che invece sono cattivi.
0: Gli attribuiamo noi questo valore di positivo, negativo, buono, cattivo, quando invece il cibo è il cibo, è cibo, cioè nel senso che
1: è vero,
0: no, ma infatti è interessante, ce ne sarebbe da dire, potremmo aprire lunghissime parentesi su questo, ma il tempo a nostra disposizione purtroppo non è infinito. Ma se noi volessimo seguirti, contattarti, approfondire, abbiamo parlato dell'associazione ma anche dell'applicazione, se io volessi rivolgermi a te, o ancora di più, se Tom, che l'ho visto molto incuriosito, visto che lui segue le diete, quelle prese dai giornali, che sono tutte diete ovviamente costruite solo per fare pubblicità al giornale o viceversa, come possiamo fare a contattarti?
1: Ma mi trovate un po' dappertutto, cercando su internet Dottor Giorgio Cuzzola, esce il mio sito, le interviste, potete cercarmi tramite Alexa, Gemini e quant'altro, anche su YouTube, su Spotify c'è il mio podcast che svuota la mente, non il frigo. Quindi
0: carino, molto... si chiama così, svuota la mente, sì, non il frigo.
1: Bellissimo, esatto, okay. Esattamente, rende molto l'idea. Uh-huh. Mi trovate su Instagram come neuronutrijo, con i puntini, quindi neuro.nutri.jo.
0: Ok.
1: E insomma, cercando il mio nome vi esce sicuramente tanto materiale interessante.
0: Perfetto, ma a questo punto te lo devo chiedere, ma il tuo rapporto col cibo, ovviamente è un rapporto sano, però che ne so, non si chiede mai a una persona come nel tuo caso, però il tuo cibo preferito, il tuo alimento preferito?
1: Ma in realtà sono tanti, devo dire, quando sono arrivato nel Lazio, qui a Roma, ho scoperto qualcosa che mi sorprendo, il fatto che non faccia parte della nostra cucina calabrese, che ho apprezzato tantissimo, che sono le coppiette.
0: Ok.
1: Che alla fine, cioè, carne di maiale piccante, è strano che in Calabria non ci sia un alimento di questo tipo.
0: Sì.
1: E quelle mi piacciono molto, ma per il resto insomma mangio veramente tutto con la giusta serenità. Chiaramente sono un amante della pizza. Non mi fa impazzire il cioccolato, a meno che non sia amarissimo dal 90% in su, perché apprezzo il cacao, ma non il cacao zuccherato, non eccessivamente, non mi fa impazzire.
0: Ok. Senti, in conclusione, qual è la tua visione futura di te? Cosa ti piacerebbe vedere realizzato nel tuo percorso personale e professionale, a parte il discorso del matrimonio, che abbiamo capito è molto vicino, non quello sull'isola ma quello proprio qui fatto in Italia, però da un punto di vista personale cosa ti auguri per il futuro?
1: Ma a me piace, per mia natura, affiancare le persone, guidarle, lasciare qualcosa di bello, buono e utile negli altri. Cerco di fare sì che la mia professione si strutturi in questo modo. Tramite l'associazione miriamo anche ad ampliare questa idea e i valori che ne stanno alla base. Quindi ecco, quello che mi auguro è di poter lasciare il segno in positivo nella vita delle persone che affianco giorno dopo giorno. E di farlo chiaramente, insomma, espandendoci e andando a toccare la vita di sempre più persone nel corso del tempo.
0: Certo, tu hai parlato di associazione, quindi siete in tanti, siete diverse persone a lavorare a questo progetto. Non so se le vogliamo salutare, citare, vuoi fare anche dei saluti, dei riferimenti a qualcuno che ci sta ascoltando?
1: C'è Giovanni che è qui in studio,
0: che sta facendo le riprese, il backstage. Esatto, ciao Giovanni.
1: Esatto, con Giovanni c'è l'idea di avviare dei progetti, soprattutto tema naturalistico, stare nel verde, pet therapy, trekking, meditazione, camminata sempre nel verde, perché sappiamo che stare a contatto con la natura, con il verde, ha degli effetti straordinari sul nostro sistema nervoso e ci aiuta ad autoregolarlo.
0: Assolutamente sì, io devo autoregolarmi con Tom che mi fa segno, parliamo a breve di questa cosa, ci torniamo.
1: Ok.

0: Allora, siete stati comodi? Avete saccheggiato l'angolo bar? Avete preso il caffè o quello spilorcio di Jerry non ve l'ha proposto? Vabbè, comunque, ci sentiamo la prossima settimana. Eh sì, è finita hasta la vista. Alla prossima con nuove storie, nuovi mestieri e nuovi racconti.
1: Eh sì, è finita sta la vista, ma non è ancora finita perché, caro Giorgio, stavamo raccontando di te, delle altre persone che collaborano con te per i diversi progetti, giusto?
2: Eh sì, vorrei anche ringraziare mia moglie illegalmente, che abbiamo già citato, Angelica Monacelli, psichiatra che cura la parte emotiva dei percorsi di educazione alimentare per le persone che soffrono di fame nervosa. Uh-huh. E mia suocera Marina Grossi, che sta portando avanti i corsi di yoga e meditazione con l'associazione, estremamente graditi dalle persone che seguiamo.
1: Bene, bene, bene. Poi voi siete aperti comunque a nuove collaborazioni, nuove iniziative, quindi certo, tutto in divenire. Ricordiamo al volo il nome dell'associazione:
2: Neuro Nutri Hub APS.
1: Perfetto. E poi riferimenti per trovarti in rete li abbiamo dati prima, quindi insomma è facile cercare ed entrare in contatto con te, con le mille idee, progetti e cose future che sicuramente accadranno nei prossimi mesi. Giorgio, siamo in sigla, abbiamo finito, hai visto, il tempo è volato.
2: Eh sì, sì, sì.
1: Bene, a questo punto ti lascio il timone della trasmissione per la conclusione del programma.
2: E Jerry, volevo ringraziarti per questa opportunità, una bellissima esperienza, ed è bello poter parlare così apertamente di problemi che a volte vengono stigmatizzati o eccessivamente imbellettati, magari quando se ne parla in ambienti come la TV, quasi idealizzati. Mm-hmm. E invece poterne parlare con questa leggerezza, magari andando a toccare di più in maniera autentica le persone che ci ascoltano, sicuramente è una bella opportunità.
1: Sì, assolutamente sì. Io ringrazio te davvero per aver accettato l'invito, è stato piacevole ascoltarti, perché poi ci hai messo cuore in tutto quello che ci hai raccontato anche delle parti di te molto personali, ti sei veramente messo a nudo raccontando anche l'amore che hai per questo lavoro che fai da tanto tempo, col desiderio di occuparti delle persone. Come abbiamo detto all'inizio, mi è piaciuta tanto la parola magica gentilezza, che è un po' un identificativo della tua personalità, quindi davvero sì. Giorgio, grazie mille. Io saluto il nostro amico Tom in regia, sempre preziosissimo, quindi anche per questa puntata è stato sempre presente. Ringrazio voi amici per aver seguito questa ultima puntata della 15ª edizione di Hasta la Vista. Rimanete incollati alla vostra radio preferita, perché noi a breve torneremo. Per tutta l'estate ci saranno le repliche delle migliori puntate di questa 15ª edizione, e poi in autunno torniamo con la 16ª edizione di Hasta la Vista. Giorgio, domanda finale per te: come si salutano gli amici in ascolto?
2: Beh, grazie per averci ascoltati e hasta la vista.
1: Bravo, speravo lo sapessi, ma questo hasta la vista lo dobbiamo dire insieme al mio 3. Quindi, 1, 2, 3, hasta la vista. Ciao Giorgio, a presto, ciao.

0: Vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri, interessi, tutto questo e tanto altro è Hasta la Vista, un altro modo per non perdersi di vista.
1: Yeah. Hasta la Vista.
2: Hasta la Vista è ancora in pista. Con questa nuova stagione, Hasta la Vista prosegue il radioso percorso partito nel 2012, tagliando il prestigioso traguardo della 15ª edizione, con cifre da record, numerosi importanti artisti conosciuti, decine e decine di radio coinvolte, centinaia di ospiti incontrati, circa 650 puntate realizzate, oltre 1100 ore di diretta. Tanti numeri, ma una sola certezza. Anche per questa nuova stagione di Hasta la Vista, noi ci saremo. Voi non mancate.
3: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Jeremy? Can you hear that?
1: I do.
0: If you feel it, then you live it.

0: Questa è One Night, ha mixato Elio Milani.
1: Radio Studio Potenza.
0: Questa è One Night, la miglior musica da club, mixata da Elio Milani.

Somebody help me, please. Don't you know I need